0: ti chiede che radio ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Fino al 13 settembre nei centri Perla Park Drive-In, all you can eat a metà prezzo per i membri Privilege Club. Gusta senza limiti, www.it.si.
3: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella.

0: Mare.
1: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
2: Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In, All You Can Eat a metà prezzo per i membri Privilege Club. Gusta senza limiti. www.it.si.
3: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te. Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella.

innamorato, credo. E lei ti ama, a suo modo. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Che dice il cielo? Suona. E la chitarra? Suona.

0: che radio ascolti? Tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Sotto costo è off.
3: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
4: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella.

Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

0: radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Sul mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
2: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
1: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
1: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
0: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo, la tradizione che si assapora.

0: puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito. Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Oh, oh, oh, oh.
1: Ma come sei canterino questa mattina? Cos'è? Che canzone è?
0: Era oh oh oh oh oh.
1: Ah, c'è cioè una cosa totalmente inventata.
0: Era un coro da tifo, no? Un coro da stadio, un coro da Formula 1, un coro da palazzetto dello
1: per
0: sport.
1: Per Kimi Antonelli?
0: Per Kimi Antonelli, che ha fatto una gran roba l'altra domenica. È stato uno spettacolo bello, anche perché insomma la gara è stata divertente. Io sono un profondo conoscitore della Formula 1. Buongiorno Elisa!
1: Buongiorno anche a tutti quanti!
0: Di sport abbiamo parlato ieri, per questo ho introdotto così oggi la trasmissione. Questa è l'anteprima di Buongiorno Ca, siamo arrivati a martedì, siamo più stanchi di ieri, ma più felici.
1: Perché più felice?
0: Perché c'è un giorno in più vicino al weekend.
1: Al weekend, ok. Allora, di sport avete parlato? Sport in generale, di calcio? Raccontami.
0: Sì, no, di tutto. Cioè, di sport, perché dopo una domenica così animata dal punto di vista sportivo, c'era stata anche la finale degli europei di pallavolo, c'era stato, vabbè, il calcio, c'erano i mondiali di basket, credo, c'era un sacco di roba di carne al fuoco. Allora ho chiesto agli ascoltatori di indicarmi quale sarebbe stato lo sport che avrebbero salvato. Cioè l'unico, cioè, se ci fosse la possibilità di scegliere uno sport in televisione, quale sarebbe?
1: Sentiamo.
2: Sono Evelina, io salverei il nuoto e le sue declinazioni. Ciao, una buona giornata.
3: Zippo, a me piace da morire la pallavolo, però il calcio è sempre il calcio.
4: Ma più che altro un sport da tenere li terrei più o meno tutti, perché sono ancora abbastanza sani, diciamo, tutti gli sport, a parte il calcio, che proprio non riesco più a sopportarlo. Proprio eliminerei totalmente il calcio, adesso creerò un disastro con gli ascoltatori, ma proprio guarda, non riesco più a sopportare il calcio e terrei tutti gli altri. Domenica e weekend molto molto bello a livello sportivo, super. Ciao a tutti da Moreno.
5: Radio Bella e Monella.

0: la domenica.
1: Eccoci qua con l'anteprima di Buongiorno Unca. Ieri argomentone, perché abbiamo aperto i cassetti della memoria, talvolta dolorosi anche. Abbiamo parlato di regali fatti dagli ex.
2: E abbiamo cercato di capire se i regali degli ex si tengono, si conservano come bel ricordo di quella che è stata comunque una fortunata o sfortunata storia d'amore, oppure se si gettano, si buttano via. Siamo arrivati ad una conclusione no, eh?
1: No, tante persone non tengono più nulla, nel senso chi li ha persi nei traslochi, chi ha bruciato tutto, anche le foto, le ha tagliuzzate, eccetera, e chi invece ha ancora qualche oggetto anche piuttosto bizzarro. Ma sentiamo qualche messaggio.
3: Buongiorno Unca. Allora, l'unica cosa che ho dei miei ex sono i ricordi. Cose materiali non ne ho, quindi va bene così. Ciao.
4: Buongiorno Unca. Io non conservo niente dei miei ex in generale, perché quando io chiudo, taglio tutto, brucio anche l'erba che c'è intorno, sicché non mi resta nessun ricordo, anzi se poco poco mi dimentico di eliminare qualcosa, al momento in cui mi torna alla mano lo butto via, no, zero.
5: Ciao, sono Elisa, la maestra profumaia, e vorrei ascoltare la canzone che fa: allora quindi è vero che ti sposerai, e la dedico al mio fantastico e mitico ex Matto. No, si vuole bene a tutti ovviamente, un bacio, Radio Bella e Monella, ci vediamo al bar.
6: Radio Bella e Monella.

0: Vale la pena ricordare che in questa fascia oraria, dalle 5 alle 6, ma anche dopo, dalle 6 alle 9, i grandi ascoltatori della radio sono quelli che sono in macchina o in furgone o in camion, insomma, perché insomma sono meno le persone magari che ascoltano da casa, che accendono la radio forse un po' più tardi.
1: E se siete tra i pochi eletti svegli durante martedì mattina a quest'ora, così presto, pronti, pimpanti, allegri per andare a lavorare o per tornare da un turno di lavoro, siateci, mandate un messaggino al 393-7366-170 scrivendo anche buongiorno un ca.
0: Già, per farci capire che ci siete, non siamo soli qui come la famosa particella di sodio.
1: Esatto.
0: Attenzione, abbiamo parlato di automobilisti non a caso.
1: Esatto, abbiamo parlato di parcheggi. Cioè, il parcheggio a pagamento, sapete che ci sono quei 15 minuti gratuiti, ma se sfori, attenzione perché potrebbe arrivare la sanzione piuttosto salata.
0: Invece il nuovo codice della strada prevede che addirittura le persone vengano punite con la multa se superano anche di un minuto il coso del tagliandino.
1: E la sanzione aumenta in base ai minuti di assenza dell'automobilista.
0: Ci arrivi un'ora in ritardo,
1: 100 euro, una cosa simile. E allora abbiamo disquisito un po' anche tra noi su questa cosa qui.
0: Pensa...
1: sul fatto che una persona possa prendere realmente una multa, come è capitato a Paolo Zippo, no?
0: Sì,
1: che
0: sì,
1: 5
0: sì.
1: minuti di ritardo, tac!
0: Sì, mi hanno multato inesorabilmente ed inevitabilmente. L'ho anche pagata la multa. Strano, io di solito non pago mai.
1: Ah, non paghi niente?
0: No, sto scherzando!
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonechi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: L'oroscopo, l'oroscopo, questo nostro appuntamento che ormai sta avendo grande successo, anche se qualche ascoltatore ha protestato, ti devo dire la verità, per i voti bassi che talvolta il nostro Giuseppe dà a qualche segno zodiacale. Ieri tu eri con un bel 4.
1: 4? 4?
0: Come è andata poi la giornata?
1: No, malissimo. Guarda, ho lavorato fino alla sera, tra l'altro mi sono svegliata col torcicollo d'aria condizionata.
0: Mamma mia,
1: oggi era un 4 meritato.
0: Oggi invece come andrà?
1: Oggi però il segno dei pesci è il segno favorito, vuol dire che mi passa pure il male al collo e potrebbe essere una bellissima cosa. E quindi per il segno dei pesci un bel 8 e mezzo.
0: Tutti gli altri segni invece devono aspettare alle 7:40.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: qui la Dante prima di Buongiorno un Cacro, spazio fra le 5 e le 6 dove riepiloghiamo un po' tutto quello che è successo nella giornata precedente. È bello questo spazio, mi diverte perché alle volte ci erano sfuggiti dei messaggi che magari
1: che
0: li ascoltiamo.
1: Sentiamo anche noi, esattamente. Esatto. Se voi ci siete, 393-7366-170, fra poco Paolo Zippo ha lavorato tutta quanta la notte, non si è fermato per dormire nemmeno un secondo e ha preparato un sacco di argomenti interessanti.
0: Vuoi sentire come ho lavorato stanotte? A fra poco.
1: Ma io ci provo.
0: A fra poco.
2: Radio Bella e Monella.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima. Radio Bella e Monella.
1: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nenne.
0: Radio Bella e Monella.
2: Siamo come Gioia Bamba.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Ora. Le 5:57.
4: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
5: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
6: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
7: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
6: Scopri di più su minchiomariano.it e social. Sottocosto AEO.
8: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
9: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
11: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
12: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
13: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
14: Il buongiorno si vede dal mattino.
15: Buongiorno Unca!
16: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
17: Non potete perdervelo!
18: Natale si avvicina. Noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
19: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
20: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
21: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
22: Perché Nova del gusto è la prova.
1: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
15: Gli anni.
22: Radio Bella e Monella alla prima edizione della Festa dello Sport a Conegliano. Sabato 12 settembre. Dalle 20, le iti italiane di sempre ti aspettano per gli anni di Bella e Monella nel villaggio dello sport al Prealpi San Biagio Arena. In console, Andy Mancuso DJ, Monica Morgan, animazione e gadget. Vivi una giornata tra sport, attività per grandi e bambini e la grande musica di Radio Bella e Monella. Sabato 12 settembre, gli anni di Bella e Monella. Alla Festa dello Sport, Park Prealpi San Biagio Arena, Conegliano, Treviso.
23: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi...

0: Italian People.
1: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
6: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Un solo spray.
8: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
9: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
10: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
9: Anche a settembre? Allora scialla.
11: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: E voilà, un'altra giornata insieme nella quale cercheremo di indagare su quanto siamo svegli. Questo è il primo compito del mattino. Per il momento, buongiorno un ca.

0: mai più.
1: Buongiorno, miei cari vicini! Vaffanculo! Sì! Sì! Vaffanculo anche a voi!
2: Diciamoci la verità, siamo sinceri, un vaffa la mattina a quest'ora ci starebbe, così a prescindere, no? Cioè, no, senza un motivo specifico, senza che sia successo qualcosa, cioè ti alzi, ti svegli, dici devo andare a lavorare, vaffanculo. Sono le 6 e 8 minuti di martedì 8 settembre del 2026. Questa è Radio Bella e Monella. Io sono Paolo Zippo e questo è Buongiorno un Cavero, la nostra mattinata che ancora una volta prende corpo, vita, energia, forza, si sviluppa, anzi cerca di svilupparsi per far sì, insomma, che anche voi vi svegliate insieme a noi. Saluto già un po' di gente perché è bello che già durante l'anteprima, tra le 5 e le 6, arrivino dei messaggi di gente che ci saluta, di gente che è sveglia veramente molto presto. Alberto, buongiorno un capà, Pietro, buongiorno Lunca, sono fuori dalle 5 e sto facendo una camminata, buongiorno anche a Sol, insomma buongiorno un sacco di gente che sta con noi, spero che collaboriate attivamente alla nostra mattinata anche in questa mattina dell'8 settembre. Voi siete pronti? Io lo sono, e allora sigla! Buongiorno.

0: mattina presto, in apertura di trasmissione mi dimentico, no, di salutare quelli che arrivano prima, quelli che ci mandano i messaggi già dalle 5, quelli che sono svegli veramente, ma dall'alba, cioè l'alba che non c'è ancora, dico, per cui quelli che sono svegli la notte, noi siamo quelli della notte, per parafrasare il titolo di una celeberrima trasmissione televisiva di parecchi ormai anni fa di Renzo Arbore. Buona mattina amici, ben arrivati. Il martedì ha una caratteristica ben precisa, ovvero non possiamo più dare la colpa al lunedì. Si può dire no, sono rincoglionito perché sto di lunedì. No, è già fare, weekend, l'onda abbastanza lontano, settimana è partita, bisogna capire una cosa fondamentale stamattina: a che percentuale stiamo? No, adesso vi spiego. Possiamo agganciarci ad una ricerca interessantissima che ho trovato ieri. Sapete che io amo, no, il pomeriggio in redazione, qui sferguglio, cerco, vado alla ricerca di notizie, di curiosità, di cose di cui potremmo parlare io e voi in questa fascia, ma anche nelle altre poi della mattinata, negli spazi che vanno dalle 6 alle 9. Una ricerca del 2025, lo so, non è nuovissima, ma va benissimo. Divide gli italiani al risveglio. Attenzione, perché qui comincia ad arrivare il divertimento. Questa ricerca ha diviso il secondo, il 41% degli italiani fa parte della categoria zombie. Il 41, quindi quasi la metà di noi fa parte della categoria zombie. Eccolo qua, che si trascinano ancora addormentati. Il 33% della categoria lepri sono quelli già belli, svegli, pimpanti, pronti ad affrontare la giornata. Cioè, quando io... non credo sia il verso della lepre questo, ma va bene. Mentre il 26% fa parte della gente troll, ovvero stanchi e irritabili.
1: No!
0: Ecco. Allora, oggi stamattina facciamo il test, scusate, io, a me piace giocare così ogni tanto nella nostra attività, facciamo il test della batteria umana. Quanta batteria avete stati? Un po' come il telefono, no? Sai che c'hai 10, 50, 100, 10 significa non sono sicuro di essere vivo, 30% mi sono alzato ma non chiedetemi perché, 50% funziono, 70% posso anche parlare, 100% ho già fatto tre cose prima delle 6 o delle 6:30, dai, mettiamocela così. Allora, io chiamo all'appello tutto il popolo di Buongiorno Un Cast Mattina. Se ci siete, dovete necessariamente battere il vostro colpo. Il numero lo sapete: 393-7366-170. Dai, quanta batteria avete in corpo stamattina? Siete al 10, siete al 30, siete al 50, siete al 70, oppure siete carichi al 100%? Raccontatemelo, che cominciamo così.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Buongiorno Luca, i nostri sondaggi del primo mattino. Stamattina siamo veramente semplici, no? Vi ho chiesto semplicemente quanta batteria avete stamattina. Siamo partiti da questo sondaggio, questa indagine del 2025, che dice che il 41% degli italiani a quest'ora fa parte della categoria zombie. Io mi ritengo un po' uno di quelli, anche se magari non si sa, cioè, almeno fino a che non vado in onda. Poi parte, si accende il microfono e dice la grande, ma fino a quel momento sono un po' anch'io. Il 30% sono quelli lepri, il 26% troll. Per questa mattina abbiamo fatto il test, anzi stiamo facendo il test della batteria umana. Vi ho chiesto semplicemente di raccontarmi a che punto dell'indice batterico, no? Della batteria è il vostro livello. Siete al 10%, siete al 50%, siete al 100%. Abbiamo due pareri diversi, attenzione, sentiamo immediatamente il primo.
1: Buongiorno Luca, io sono di quelli che ha già fatto due o tre cose prima delle 6, quindi gli do il 100%, poi alla fine giornata vado a zero. Buongiorno a tutti.
0: Poi alla fine della giornata, quella situazione così. C'è chi altresì invece sta esattamente dall'altra parte.
2: Buongiorno Luca, io stamattina sono al 3%. Mamma mia, c'è un sonno, una stanchezza. Cioè, sono quasi due settimane che sono rientrata dalle ferie, ma non riesco ad ingranare.
0: Niente.
2: L'orario del mattino è devastante. Buongiorno Luca, Samu.
0: Buongiorno, e allora avete la possibilità di mandarci la vostra batteria di stamattina. 10, 50, 100, ripeto un po', 10 significa non sono sicuro di essere vivo. Mi sembrava che Samu fosse su quel livello là. 30% mi sono alzato, ma non chiedetemi perché. 50% ok, ragazzi, funziono. 70% posso anche parlare, cioè fare un ragionamento complesso. 100% ho già fatto tre cose prima delle 3. Delle 7, scusa, delle 6 addirittura. 393-7366-170 per dirmi a che punto sta la vostra batteria stamattina.
3: Radio Bella Moletta, tutta da cantare.

0: siamo energici o meno, scopriamolo insieme.
1: Ciao Radio Bellemonella, ciao Polino,
0: buongiorno.
1: Buongiorno Luca, Pietro. Beh, io sono già oltre il 100%.
0: Voilà.
1: Ormai ho l'abitudine la mattina ad alzarmi prestissimo. Cioè praticamente a quest'ora ho già fatto 4 ore e mezzo di lavoro,
0: e
1: quindi
0: allora,
1: penso di essere abbastanza a carico.
0: Sì,
1: già praticamente pulito a mezza Padova e quindi io appartengo alla categoria della gente che la mattina si sveglia e è già carica. E ciò purtroppo sono fatto così.
0: Ma figurati.
1: Ciao a tutti, una buona giornata e buongiorno un caro.
0: Ma ci sta perfettamente, anzi abbiamo un po' di invidia nei confronti di quelli che sono al mattino, riescono a svegliarsi e tang, essere subito energici al 100%. Poi via via siamo, ognuno è diverso, ognuno ha i suoi tempi di recupero, no? Io ad esempio so che ho bisogno dei 30-40 minuti che ci metto per arrivare qui alla radio, per capire chi sono, cosa faccio. Dopo cerco di essere, sono abbastanza sveglio, come sentite, cioè cerco di essere abbastanza sveglio. 100% scrive questo ascoltatore, come tutte le mattine, pensionato ma sempre attivo. Buongiorno, un capa, ci mancherebbe altro. Buongiorno a tutti, il mio livello batteria è all'1% da giorni. Aia, tra turno 6-14 fino all'inizio della scuola per risparmiare un po' sul costo babysitter, più mamma in ospedale.

0: salutiamo tutti coloro che iniziano le scuole, eccola qua.
1: Ciao, anche io oggi inizio le superiori a Castelfranco.
2: E vai.
0: Forza e coraggio.
2: La percepivo felice, ma non troppo.
0: Beh, magari di rivedere i compagni.
2: Ma no, inizia, quindi anno nuovo, scuola nuova, non lo so.
0: No, ma ti porti dietro a volte i compagni.
2: Delle medie?
0: La stessa scuola.
2: Ah,
0: no?
2: Sì, può essere, qualcuno.
0: Cioè, forse. Sei da sola a Marta? Marta, se sei Marta. Sei da sola e non conosci nessuno?
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani.
9: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: Chief! Un solo spray!
11: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
12: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco. Senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
13: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
14: Radio Bella e Monella, ovvio.
13: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano 2 notti in piazzola o 3 in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
15: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
16: Cosa?
17: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
15: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
17: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
18: Sotto costo e ho.
19: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
20: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto.

0: le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
1: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
2: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Fare il solito aziendale. Affidati a Classe 1 Eventi.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
6: Bella e Monella,

0: videogiochi stiamo parlando questa mattina. Buongiorno. Stavo dimenticando il nome della trasmissione.
1: Male, malissimo, bocciato subito.
0: Assolutamente. A proposito di scuole che iniziano, fra l'altro ci stanno scrivendo altri ragazzi, altre ragazze che stanno cominciando il loro primo giorno delle scuole superiori.
1: Gente arrabbiata, gente che impreca, ragazzi, ci sono cose peggiori.
0: Primo giorno, pensa agli scrutini.
1: Mamma mia. Pensa agli esami successivi. Vabbè, magari, ma chi inizia la quinta.
0: Vabbè, ma tu pensa.
1: No,
0: pensa,
1: perché iniziano il primo giorno a dirti: ragazzi, quest'anno avete gli esami.
0: Sì, due palle quando cominciano
1: iniziano così subito.
0: Sì, sì, sì, esatto. Cioè, quando arrivi il primo giorno in quinta, ti dicono: ricordate che oggi, quest'anno avete la maturità. E tu: siamo a settembre, per favore.
1: Ma il primo giorno già mi rompete le scatole.
0: Esatto, esatto, esatto. Fra l'altro, c'è chi vuole mandare la figlia a scuola da te.
1: Sì, perché?
0: Così dice, perché sta continuando a dire parolacce tipo scaricatore di porto.
1: Vabbè, ma perché è arrabbiata di iniziare le superiori?
0: È l'età della ribellione, no? Quando cominci le superiori. Cioè,
1: dille che può trovare, non so, l'anima gemella, che ci sono tante amicizie da fare. Vabbè, la scuola fa parte, è importante anche quella, no?
0: Io non ho trovato l'anima gemella a scuola, cioè avevo due ragazze in classe.
1: Sì, beh, io ero in una classe di sole donne, c'era solo un uomo, Sam, lo saluto se ci
0: Ciao Sam. Allora,
1: povero martire, tra l'altro, in mezzo a tutto.
0: Immagino poverino quanto
1: uomo
0: ha sofferto,
1: sottomesso,
0: traumatizzato per tutta la vita, ancora oggi starà pagando.
1: È traumatizzato ancora.
0: Esatto, sì, no, sicuramente.
1: Ma lo trattavamo bene,
0: sì,
1: proprio perché è unico maschio.
0: Ah, ok.
1: Era intoccabile.
0: Tipo un animale da conservare, si è capito? Sì, cioè, tipo, proteggete il koala, ok, d'accordo, va benissimo. Scusate, abbiamo un po' divagato stamattina con questa storia della scuola, siamo usciti un po' dal quello che era il focus della trasmissione, ovvero i giochi che hanno catalizzato la nostra attenzione da bambini. Abbiamo detto finora Barbie e Lego come cosa, ma abbiamo ancora una ventina di minuti di tempo per...
1: Sì, quindi avete modo di sfogarvi, soprattutto di aprire i cassetti della memoria e di dirci a che cosa giocavate, se eravate legati, non lo so, può essere un peluche, può essere un gioco da tavolo, può essere un oggetto particolare, non so, quella macchinetta che vi piaceva tantissimo.
0: Oppure magari eravate fortunati e riuscivate a giocare nei campi, o sai, ci sono quelli che sono nati magari in campagna, nati e cresciuti in campagna, che non giocavano con i giocattoli classici, ma andavano per boschi e per campi.
1: 393 7366 170
2: Radio Bella e Monella.
3: Tutto.

0: messaggio che non abbiamo capito bene che è arrivato, quello di Francesco.
1: Sì, perché sì, cioè, da piccino si giocava He-Man, Spider-Man, Kenshiro, tutti i cartoni anni 80-90. Non abbiamo capito se guardava questi cartoni magari in compagnia eccetera, o se imitavano questi supereroi e si facevano dei giochi di invenzione.
0: Ah, bello però, cioè far finta di essere Spider-Man.
1: Esatto.
0: Come facevi ad attaccarti ai muri?
1: Vabbè, ma tu devi immaginare, devi immaginare, basta, perché i bambini hanno una fantasia pazzesca.
0: Ah, ok.
1: Ed
0: cioè,
1: è questa, no, la chiave vincente.
0: È più facile.
1: È come quando le ragazzine magari avevano, sai, la cucina e quindi facevano finta di mangiare, eccetera, eccetera.
0: Dai, sentiamo che ce l'ha raccontata questa storia qua. Sono curioso. Sentiamo.
2: Bravissimi, sì, in persona, sì, cioè in pratica facciamo finta di essere quei personaggi nano. Facciamo finta di essere Kenshiro, oppure giocavamo a He-Man, questo qua si faceva.
0: Questa è una cosa che io non ho mai fatto, non so, forse dipende dalle generazioni, non lo so.
1: Non so, io ogni tanto giocavo ad avere un ristorante, mi ricordo.
0: Poi sei finita qua con me, cos'è successo nella vita?
1: No, però la passione della cucina ce l'ho.
0: Prima o poi magari dice, non so, una bettolina. Qualcosa.
1: Non credo. Io sono Corrado, da piccolo giocavo con i Lego, con le macchinette.
0: Ascolta, apriamo un ciringhito in Grecia.
1: No, ma perché in Grecia? Se in Grecia ci vuoi andare tu, io sto bene qua in Italia.
0: Oh, io volevo in Italia! Radio Bella e Monica.

0: le 7:51 della mattina, siamo un po' in ritardo sulla tabella di marcia perché ci siamo persi a parlare di giochi ed altre cose, se abbiamo queste nostre reminiscenze infantili.
1: Eh sì, esatto, ma adesso c'è anche colui che non sappiamo se ha reminiscenze infantili, ma sappiamo che sa tutto riguardo al vostro futuro.
2: Bella e Monella, ci sono le stelle, di buongiorno un caro.
1: Eccolo qua. Il nostro Giuseppe Chetti, come sempre presente, pronto per dare i voti, come un professore.
0: Hanno appena cominciato la scuola, sti poracci. Non facciamogli prendere dei brutti voti, diamogli delle speranze.
1: Chi è dell'Ariete non se la
0: capisce. Io avevo una professoressa che tornavamo dalle vacanze, tipo il primo giorno, la prima ora di lezione che avevamo con lei, diceva, vediamo che punto siete, cosa ricordate, interroghiamo.
1: Davvero?
0: Sì, no, la odiavamo con tutto il cuore, con tutta l'anima. Cioè, tutto, tornavi dalle vacanze, la interrogava il primo giorno. Vediamo cosa ricordate dell'anno scorso. Niente!
1: Ma metteva dei voti?
0: Sì, dopo era un sorta di voti provvisori, quella roba là. Però metteva dei voti!
1: Ma struttura di scatole il primo giorno, così. Io avevo una prof che il primo giorno di scuola ha dato di matematica alle medie, ha dato una cosa tipo 50 esercizi per il giorno dopo.
0: Eh sì, per ricordare bene, no? Vabbè, oroscopo, dai.
1: Ariete, voto 5, partite con grandi progetti, finite a litigare con la stampante. Oggi l'universo ha deciso di testarvi sui nervi.
0: Toro, il vostro voto è 9 oggi. Giornata quasi sospetta da quanto gira bene. Soldi, fortuna, complimenti, godetevela prima che qualcuno vi chieda un favore.
1: Ecco, Gemelli, voto 6, non succede niente di memorabile, ma almeno non rompete niente. Per voi oggi è già un piccolo trionfo.
0: Cancro, le stelle vi sorridono e voi per sicurezza controllate 3 volte che non sia una fregatura. Spoiler, stavolta potete rilassarvi. Il voto è 8.
1: Per il Leone un bel 4. Avete ragione voi, è certo. Peccato che oggi nessuno sembri disposto a riconoscere che
0: la Vergine,
1: voi avete ragione.
0: Esatto, la Vergine ha un 7. Avete organizzato tutto alla perfezione, compreso l'imprevisto che arriverà puntualmente alle 15:37.
1: Ma tu l'ha previsto, scusa.
0: Almeno siete preparati, dai.
1: Bilancia 8.
0: Oh, non è male.
1: Oggi siete irresistibili, quasi la versione premium di voi stessi.
0: È vero. Scorpione, siete sulla sufficienza. 6, giornata mediocre ma dignitosa, non vincerete la lotteria, però almeno troverete il parcheggio.
1: Già qualcosa. È difficile, di questi tempi. Sagittario, voto 4. Armatevi di pazienza e senso dell'umorismo oggi, perché sono le uniche cose che vi salveranno.
0: Capricorno, qualcuno finalmente si accorge di quanto siete bravi, cercate di non rispondere, lo sapevo già ad alta voce. Il vostro voto è 8.
1: Acquario 5, idee geniali, tempismo discutibile, non proprio un trionfo.
0: Per i pesci il voto è 9. Wow, il tuo segno, giornata
1: per una volta in 2 settimane che mi metti insufficiente,
0: piena di piccole soddisfazioni, persino il vostro. Ma secondo te cosa voleva dire? Oggi avrà una risposta.
1: Sì, Radio Bella e Monella.

0: Sandra Moloso con Hit Parade. Siamo arrivati alla chiusura di questa primissima ora. Leggiamo l'ultimo messaggio che ci è arrivato proprio in questi istanti. Valte.
1: Buongiorno Unca. Io giocavo con il Lego, le macchinine e anche nei campi. Al dottore? Al dottore? Io volevo sapere.
0: Nei campi si correva, si giocava anche a nascondino, lo facevo anch'io.
1: Scusa, da dove nasce il termine in camporella allora?
0: Mamma mia, perché... ragazzi, ma che difficile.
1: Perché resta là, perché fra poco.
0: Allora prometto di non offrire un caffè, ma soltanto una camomilla.
1: Fra poco parliamo di cose.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: La rimpatriata delle superiori?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: L'iscrizione in palestra?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: Il controllo gomme?
4: Ne riparliamo a settembre!
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
6: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12. Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
8: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
9: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
10: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
11: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
2: Radio Bella e Monella.
12: È ripassa di me. Successo amore, 100.000 dediche.
2: Radio Bella e Monella.
13: Tornerà quando ci bastava ridere, piangere, fare amore, poi stare in silenzio.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
1: Le 8 e un minuto.
14: Il segnale orario è in collaborazione con
15: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
16: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
17: Buona giornata da Federica Adeboni. In vigore da oggi in Canada nuovi dazi su circa 20 miliardi di dollari di importazioni dagli Stati Uniti. Ultima tappa dell'escalation commerciale tra i due paesi del Nord America. Il primo ministro Carney ha promesso una risposta dollaro per dollaro alle misure americane e Trump pubblica sui social una mappa USA con Canada, Messico e Caraibi. Treni in corso lo sciopero nazionale di 24 ore, possibili disagi e ritardi, terminerà alle 21 di questa sera, garantiti i servizi essenziali. La protesta indetta dal personale del gruppo Ferrovie dello Stato, fa eccezione il personale mobile di Trenitalia delle direzioni provinciali di Trento e Bolzano. Svolta termica in arrivo sulla paese, da domani sono previsti temporali e un deciso calo delle temperature prima al nord e tra giovedì e venerdì anche al centro-sud, determinando un abbassamento generale dei valori di 6-8 gradi su quasi tutto il territorio nazionale. Tennis agli US Open, nulla da fare per Darderi, eliminato in 3 set da Zverev agli ottavi di finale. Calcio, si è chiuso il terzo turno del campionato di Serie A con la Lazio che vince in casa dell'Udinese in rimonta 2-1. Successo anche per il Cagliari 1-0 con il Lecce. Questa sera torna la Champions League, prima giornata con Real Madrid-Inter. Queste le breaking news di TG Com 24.
18: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
19: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
18: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
20: Permesso? Bella grigliata! E che bella terrazza!
21: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
20: E i prossimi anni. Così griglierete ogni giornata di sole.
21: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
20: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
22: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
23: Che operatore hai per la luce?
24: Ottima.
23: E per il gas?
24: Ottima.
23: Internet?
24: Ottima.
23: Mobile?
24: Indovina?
25: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
26: Davvero?

0: oggi? Perché? Cosa sta capitando di malefico?
1: Perché tu sai che di tanto in tanto qui nella nostra mattinata io devo sfogare i miei istinti repressi.
0: Aiuto, ho già capito.
1: Io devo tirar fuori qualcosa di me che è nascosto.
0: Sì.
1: No, niente di male, non guardatemi così.
0: Tira
1: allora,
0: fuori la coda e anche le corna, no?
1: Cioè, le corna, l'importante è portarle con dignità sempre, voglio dire, sempre!
2: Il diavolo!
3: E io, l'acqua santa!
2: Il diavolo!
3: L'acqua santa!
0: Eccoci qua, il diavolo chiaramente è lui, eh! L'acqua santa sono io!
1: Poverini non c'entrano, e fuci fuci per le pene!
0: Certo.
1: Sì, allora... Attenzione, qui è scienza, non fantascienza. Entriamo nell'indagine Censis 2025, quindi roba dell'anno scorso, roba recente. Quasi due persone su tre, due italiani su tre, dichiarano di avere rapporti
0: almeno una volta alla settimana.
1: Beh, direi, insomma, almeno.
0: Almeno dice, sì.
1: La fascia più numerosa, però quasi il 30% degli italiani,
0: però,
1: dice due o tre volte alla settimana. Secondo me mentono.
0: Sì, ma infatti, scusate ragazzi, adesso siete stanchi la sera.
1: Adesso?
0: Vabbè, tutto, però lavora, si alza presto la mattina, ha un sacco di cose da fare anche a casa, non siete stanchi, no?
1: Cioè, un italiano su tre dice che lo fa due o tre volte alla settimana.
0: Il 27,3% una volta alla settimana e un 5,3% addirittura ogni giorno.
1: Ti ricordi che avevamo parlato di quello che aveva detto che lo faceva 18 volte al giorno?
0: Vabbè, no, per piacere.
1: Insomma, la statistica ci racconta di un paese piuttosto attivo, cioè l'Italia, cioè, ci darebbe da fare.
0: La cosa però che ci dice questo rapporto Censis 2025 è che la frequenza cui uno fa l'amore non è necessariamente una misura della qualità della relazione.
1: Già, ma soprattutto
0: perché uno può fare soltanto ginnastica, uno può farlo, ma
1: con
0: ci sono
1: passione,
0: tante altre cose,
1: sentimento, tutte quelle cose che piacciono a voi donne, tant'è che noi uomini siamo costretti a raccontarvi la storia dell'orso.
0: Guarda, dopo questa io non me la sento più di continuare questa trasmissione.
1: No,
0: soprattutto diavolo e l'acqua santa.
1: Resta con noi, ma la domanda che uno si pone: come facciamo a trovare il tempo? No, cioè, voglio dire,
0: è quello che dicevo io. Cioè, uno è immerso nella routine, ha i figli, ha un sacco di cose da
1: fare. Scuola,
0: la
1: adesso,
0: casa,
1: il lavoro.
0: Scuola, e magari ha anche problemi a livello familiare. Quindi ci sono un sacco di cose da gestire. Quando lo trovate il tempo per farlo due o tre volte alla settimana? Tutti i giorni, come
3: Radio Bella e Monella.

0: cosa che può passare anche se sei magari all'inizio della relazione, quando senti gli ormoni che...
1: La domanda che questo rapporto Censis 2025 ci fa sorgere è proprio questa: ma uno il tempo quando lo trova? Perché siamo immersi nella routine tra traffico, cena, gestione dei figli, gestione di se stessi, gestione della casa.
0: E anche il tempo libero, cioè alle volte magari, voglio dire, anche quando torni a casa la sera, magari sei stanco mentalmente più che fisicamente, no? E magari non ti scatta l'ormone.
1: Hai solo voglia di star sul divano a guardarti un film.
0: Esatto. Però secondo te, una coppia che magari non fa sesso da tanto tempo, per cosa è colpa?
1: Ah, non lo so.
0: Stanchezza, routine.
1: Bisognerebbe chiederlo.
0: Amanti.
1: Vabbè, a parte la questione amanti, che poi non è detto, perché c'è gente che magari ha l'amante, ma una vita anche con la propria moglie, marito, attiva.
0: Cioè,
1: c'è gente che camuffa bene tutto quanto.
0: Cioè, da una parte e dall'altra.
1: Sì, esatto.
0: Ah, cioè, proprio.
1: Un po' come diceva Boccaccio del Decamerone, no? Ho tanto amore da dare che uno non me ne basta.
0: vabbè. Boccaccio ne sapeva sicuramente qualcosa, era un sapientone secondo quella cosa là.
1: Non so se volete partecipare di
0: con
1: noi su questa questione, cioè il fatto di essere immersi nella routine penalizza la vita di coppia, secondo voi una coppia che non fa l'amore per tantissimo, per diverso tempo, è questione di problematiche, è questione di routine, di stanchezza, di impegni, anche problemi magari personali, insomma raccontateci, diteci la vostra.
0: Sesso, samba. Vabbè, ragazzi, noi riusciamo a rovinare tutto.
2: Radio Bella e Monella.

0: un italiano su tre si dà da fare parecchio sotto le lenzuola, gli altri latitano, no, cioè un 5% addirittura almeno una volta al giorno. Perché...
1: Non lo so, Rossano dice: io sono stata in vacanza, vi dirò che a fine giornata ero stanca, facevo la doccia, mi addormentavo subito, in più c'è il caldo e quindi l'amore non si fa.
0: No, c'è l'aria condizionata però adesso, cioè ce l'hanno dappertutto, se vai in vacanza ci sono l'aria condizionata, fa freschino.
1: Eh sì, ma dice il mare, sai, ti butta un pochino giù, quindi l'amore non si fa, in più. Vabbè, dice passano gli anni e viene meno la voglia.
0: Allora quello si può essere, vuol dire,
1: un insieme di fattori.
0: Sì, ma il caldo no.
1: Beh,
0: il caldo,
1: senti,
0: anzi,
1: lei
0: son curioso.
2: Ciao ragazzi, datemi il numero di quello che lo fa almeno tre volte a settimana, perché qua se tanto l'abbiamo fatto tre volte in un anno. Buona giornata.
1: Ecco.
0: No,
1: è così, può capitare. Può
0: che
1: capitare.
0: È successo? Ma perché?
1: Non lo so, perché sarà la mancanza di tempo, la routine, non lo so, i figli, no, non ne hanno più pazienza.
0: Tre volte in un anno significa una volta ogni quattro mesi.
1: Eh sì.
0: Come faccio i calcoli bene io, non li fa nessuno però.
1: Su queste cose.
0: Ragazzi, dovete far qualcosa, ma facciamo qualcosa per questa nostra ascoltatrice.
1: Allora, avete qualche consiglio da dare alla nostra ascoltatrice? Per implementare,
0: cioè, fatti trovare stasera in negligé, così con tutto di pizzo, dire: amore, mi sono vestita così questa sera per te.
1: Sì.
0: Magari funziona. Non lo so, non lo so se funziona.
1: Non lo so. Diteci voi: 393-736-170.
0: Qui la situazione è difficile da risolvere.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Attenzione, abbiamo un caso umano da risolvere stamattina. Come fare per, diciamo così, alimentare la vita di questa nostra ascoltatrice? Come migliorare la sua vita? C'è qualcuno che si presenta
1: sessuale
0: volontario?
1: Sì, faccio volontariato per la signora che lo fa tre volte in un anno.
0: Sì, vabbè, ma non la conosci, cioè non vi conoscete, magari non siete compatibili, ragazzi. Cioè, prima di consumare bisognerebbe almeno piacersi.
1: Sentiamo lui.
0: Sentiamo.
2: Buongiorno. Beata lei che l'ha fatto tre volte su un anno. Io un anno che non lo faccio più. Buongiorno.
0: Attenzione, qui la situazione oggi a Buongiorno un ca sta diventando difficile.
1: È un po' più complicata, sì, esattamente, cioè, perché secondo questo rapporto Censis la gente, attenzione, stanno arrivando di quei messaggi.
0: Bello, bello, mi piacciono.
1: Il rapporto Censis 2025 dice che il 29,9

0: Scopri il City su Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima!
6: E per il gas?
4: Ottima!
6: Internet?
4: Ottima!
6: Mobile?
4: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita!
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
9: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
8: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
9: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
11: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
12: All You Can Eat a metà prezzo! Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In a Nova Gorica, se sei membro Privilege Club, puoi gustare senza limiti a metà prezzo. www.it.si.
13: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
14: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
13: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
14: Delix.it.
13: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
14: Delix.it.
13: Spediamo gratis in tutta Italia.
14: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
13: Delix.it.
14: Delix, il tuo partner al lavoro.
15: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
16: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
17: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
18: Yeah. Conegliandi.
19: Radio Bella e Monella alla prima edizione della Festa dello Sport a Conegliano. Sabato 12 settembre, dalle 20, le iti italiane di sempre ti aspettano per gli anni di Bella e Monella nel villaggio dello sport al Prealpi San Biagio Arena. In console, Andy Mancuso DJ, Monica Morgan, animazione e gadget. Vivi una giornata tra sport, attività per grandi e bambini e la grande musica di Radio Bella e Monella. Sabato 12 settembre, gli anni di Bella

0: Buongiorno, Luca, attenzione, siamo entrati in un cul-de-sac, come direbbero quei bravi.
1: Mamma mia.
0: Allora, buongiorno, dice questo messaggio. Poi ci sono anche dei messaggi.
1: Padre, Figlio, Spirito Santo.
0: Stai pregando, ci trasferiamo.
1: Guarda, ho già paura.
0: No.
1: Dopo i messaggi che erano arrivati.
0: Ma ce ne sono ancora. No, ce ne sono ancora. Sì. Buongiorno, dice, per me è come andare in palestra 3 volte alla settimana.
1: Sì.
0: Per la signora che vada una settimana da sola senza cellulare. Ah, ci dici in palestra? Che la palestra è il luogo dove non si fa esercizio, ma si dice: oh, bella bambina, mostrami i bicipiti.
1: Ma a te è capitato, a me non è mai capitato niente.
0: Neanche a me. Cioè, e voi come siete messi? Che da noi, boh, io non mi lamento.
1: Noi come siamo messi?
0: Io non mi lamento.
1: Ma lo so.
0: Dice: mi fatti i cazzi tuoi! Che campi cent'anni!
1: Sentiamo anche lei. Lui, non lo so.
0: No, so, sì, facciamo, sentiamo.
2: Buongiorno, Unca. Credo allora io di batterli tutti. Da quando è nata mia figlia? Mia figlia fa 11 anni a novembre.
1: No, dai, non ci credo.
2: Ciao, dal Guinness dei primati.
1: 11 anni.
0: Ma perché?
1: Ma perché?
0: No, vabbè, adesso non vogliamo entrare nei dettagli.
1: No.
0: Cioè, non vogliamo, non siamo una trasmissione, non siamo preparati neanche, diciamo così, professionalmente per analizzare una situazione del genere, però.
1: Diciamo che lei sta battendo i record. 11 anni senza ginnastica sotto le lenzuola.
0: Perché?
1: Mm-mm.
0: Ma neanche alternativa? Cioè, neanche in trattoria, come direbbe qualcuno.
1: Ma fatti gli affari tuoi!
0: Io indagavo su sta roba qua, cioè voglio dire. Cioè perché.
1: Allora, diciamo che fra poco c'è l'Hector Studio che ci salva dai momenti imbarazzati.
0: Io la vedo durissima, ma neanche da sola.
1: Ma perché devi farti gli affari degli altri?
0: Come diceva Woody Allen, non sottovalutate la masturbazione, ecco. Fare sesso con qualcuno che si ama.
1: Va bene.
0: Basta con questo,
1: ciao,
0: la trasmissione
1: è finita. Andate in pace.
0: Forse domani torniamo, forse no.
3: Radio Bella e Monelli, state tutta da cantare. Sogno da te.

0: Porta un posto e segnati sti nomi.
1: Buongiorno UK presenta Hector Studio.
2: Chissà come sono messi i nostri ascoltatori stamattina, perché secondo me erano ancora concentrati sul discorso del sesso da fare 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 26 volte a settimana, che non so se sono pronti all'Actor Studio, ma noi ci proviamo lo stesso.
3: E certo, mica adesso è andato l'Oscar alla carriera George Clooney, anche a Ellen Burstyn, eccetera, volete essere da meno? Assolutamente
2: non volete prendere un Oscar anche voi?
3: Ma quale Oscar? Noi regaliamo una cosa che vale ancora di più.
2: La gloria eterna. E allora attenzione, stiamo per mettere in onda, che fra l'altro ben ci azzecca con l'argomento che abbiamo trattato in quest'ultima ora di Buongiorno UK stamattina. Stiamo per mettere in onda una frase famosissima di un attore divertente, simpatico, originale, a me ha sempre fatto molto ridere.
3: Sì, anche se non avete visto il film, non importa, perché basta ascoltare l'audio che vi proponiamo, e voi al 393-7366-170 dovete interpretare la frase.
2: Insomma, non dovete far altro che ripetere la frase a modo vostro. Colui o colei che sarà il migliore interprete sarà glorificato, appunto, dalla gloria eterna. Siamo pronti? Oggi c'è un grande, meraviglioso, stupendo Jerry Calà.
3: Sentiamo.
4: Libidine, doppia libidine, libidine con gli occhi. Libidine, doppia libidine, libidine con gli occhi.
2: Dai,
4: libidine, doppia libidine, libidine coi fiocchi.
3: Quindi libidine, doppia libidine, libidine coi fiocchi. Queste sono le parole esatte, perché c'era chiaramente tutto il rumore di sottofondo.
2: Sì, perché era un film dove c'era una scena di cazzotti ed altre cose, perché però libidine, doppia libidine, libidine coi fiocchi.
3: Bravo.
2: Vedi?
3: Bravissimo, veramente. Tocca a voi al 393 7366 170.
5: Radio Bella e Monella.

0: ascoltatori.
1: Sì, veramente oggi vi
0: meglio degli attori di Hollywood.
1: Sì, sì, sì, oggi vi siete comportati molto bene nel nostro appuntamento con l'Hector Studio. Insomma, siete stati i brillanti attori. Si vede che la commedia italiana funziona in maniera particolare fra di loro, perché Jerry Calà con libidine, doppio libidine, ha funzionato tantissimo.
0: Sentiamo, vogliamo, voi.
1: Vogliamo sentire, sì, sì, sono
2: libidine. Doppia libidine, libidine coi fiocchi.
1: Non era male l'interpretazione.
0: Qualcun altro.
3: Ciao ragazzi, buongiorno. Libidine, doppia libidine, libidine coi fiocchi.
0: Brava, brava. Lui c'è sempre quel tratto distintivo.
4: Libidine, doppia libidine, libidine con i fiocchi. Ah, Giovanni da Jesu, no, Giovannino da Jesu.
1: Ma perché? Ah! No, mi chiedo perché. Giovanni,
0: a volte non mi farei delle domande.
1: Tu dici non farti delle domande, no, se non vuoi avere delle risposte. Che...
5: libidine, doppia libidine, libidine coi fiocchi.
0: Brava,
1: beh,
0: brava,
1: siete stati
0: Fiore.
1: Tutti molto bravi, ma
0: Dobbiamo scegliere un vincitore, quindi la giuria dell'Academy.
1: Sì, sì, sì, all'unanimità ha decretato che the Oscar goes to
0: The Gloria Eterna
1: goes to Benedetta.
6: Libidine, doppia libidine, libidine coi fiocchi.
0: Benedetta,
1: un vero trionfo. Benedetta, complimenti, la Gloria Eterna ti accompagnerà per tutta la giornata,
0: per 24 ore.
1: Domani invece torniamo col rumorazzo,
0: sì.
1: E c'è ancora da indovinare un rumorazzo.
0: Sì.
7: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: abbiamo risolto il caso, il nostro caso umano di oggi, no? Non siamo riusciti a risolvere.
1: Allora, c'è chi, perché il messaggio è molto lungo, dice dipende anche dall'età, perché a 20 anni le cose sono diverse, poi aumentano le responsabilità, cambia la routine, quindi inevitabilmente cambia la routine, cambia anche l'età, le esigenze fisiche, cambiamo noi.
0: Sì, però cos'è, 11 anni cos'era? Un'amica che ha detto. Allora, un'amica che ha detto l'ho fatto tre volte in un anno.
1: Sì.
0: Poi c'è chi ha detto che da quando ha avuto la figlia, giusto?
1: Sì.
0: Cioè 11 anni fa non ha più fatto. Ma io veramente. Ma perché?
1: No, non lo so.
0: Tu dici,
1: tu chiedi perché a me, ma non lo so.
0: No, chiedo. Cioè, perché si smette?
1: Non lo so, a volte sono cose talmente personali.
0: Vabbè, ma scusa, ma cosa stai a fare insieme se non fai più l'amore?
1: È una delle componenti, penso, importanti comunque in una relazione, in mezzo a tantissime altre cose. Mettici i figli, mettici la condivisione di alcune attività, mettici la casa.
0: Sì, mettici un sacco di robe.
1: Sì, cioè,
0: però
1: non è che è solo quello fa la relazione.
0: No, ci mancherebbe.
1: Però contribuisce all'unione di una coppia, io su questo sono d'accordo.
0: Finiamo qua, andiamo dallo psicologo qui della radio che ci mette a disposizione a cercare di capire alcune cose.
1: Io rimango, poi quando tu scopri qualcosa vienimi a riferire.
0: Ok, d'accordo, ti racconterò. Dottore, ho dei problemi da risolvere, per favore mi aiuti. A domani.
1: Ciao.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Signorina, contatti subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i Sette Nani.
4: E per cosa, ingegnere?
3: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
5: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
6: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
5: Minchiomariano.it.
7: Sotto costo AEO.
8: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
9: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
10: Ma quanto è bella la vita? Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
11: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
12: La cassa.
13: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244. Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.

0: Bella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
1: 9:01.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buona giornata da Federica De Boni. Il cancelliere tedesco Merz non usa mezzi termini dopo il trionfo dell'ultradestra dell'AfD alle elezioni regionali in Sassonia. Peggior sconfitta della CDU da decenni, scossa alle fondamenta, ha ammesso ma nessuna resa e ha promesso riforme fondamentali. Il ricovero di Emma Bonino al Santo Spirito a Roma, la storica leader radicale di 78 anni è grave ma lucida e cosciente, starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. È stata trasportata in ospedale in codice rosso nel pomeriggio di lunedì per insufficienza respiratoria. Calcio, la terza di Serie A si è chiusa con la vittoria del Cagliari sul Lecce 1-0 e il successo della Lazio che vince in rimonta a Udine 2-1 e raggiunge la vetta della classifica assieme a Roma e Inter. Nerazzurri di Chivu impegnati questa sera nella prima giornata di Champions League in campo a Madrid contro il Real. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: Stella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm e se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
8: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Guarda amore, buongiorno. 9-8 minuti, il giorno che è l'8 del 9.
1: Sì.
0: Oggi 8 e 9 l'ora, cioè i numeri che vanno
1: al superenalotto.
0: Dove volete voi?
1: Non
0: anche la
1: tutti quanti.
0: Esatto, non tutti i soldi che avete.
1: No, non tutti quanti insieme, tutti gli stessi numeri che se escono dovete dividere la vincita.
0: Ah, ecco, allora non ve l'ho mai detto, adesso andiamo a giocarli noi. Perfetto, benissimo, buongiorno.
1: Buongiorno, oggi è la giornata internazionale dell'alfabetizzazione che è stata istituita dall'UNESCO per ricordare l'importanza dell'istruzione. Tra l'altro tanti ci hanno scritto questa mattina che iniziano le scuole, tanti che stanno cominciando il percorso delle scuole superiori.
0: Sì, qua.
1: Cose che mettono
0: dove
1: ansia.
0: Dove hanno cominciato oggi?
1: Anche Violin. Qua a Castelfranco.
0: Ah sì? Oggi?
1: Sì, ci è arrivato un messaggio. Anch'io sapevo il 10, no?
0: 10, sì, anche beh, insomma, Vicenza è il 10, però poi sai ogni città, ogni scuola, a seconda del monte ore, eccetera, eccetera, ha delle regole diverse. Ma noi vogliamo chiedervi oggi se c'è una parola che vi piace molto. Qual è la vostra parola della lingua italiana che vi piace di più? C'è anche il post sulla pagina di Facebook Radio Belle Monella, dove alcuni amici hanno già risposto e tra poco li leggeremo.
1: Sì.
0: Ma voi mandateci il vostro messaggio.
1: Quindi la parola italiana che vi piace di più al 393 7366 170. 393 7366 170.

0: internazionale dell'alfabetizzazione volta a promuovere la cultura, noi parliamo di lingua italiana. Qual è la parola italiana che vi piace di più? Una parola, c'è una parola che vi piace per qualche motivo, per come suona, per quello che rappresenta, perché non so, boh, è affine al vostro carattere, qual è?
1: C'è Tatiana che scrive felicità.
0: Beh, è una bella parola,
1: sì.
0: Felicità.
1: Poi Giancarlo soldi, beh.
0: Soldi.
1: Felicità, soldi, soldi. E guarda, c'è anche chi ci scrive amore e mi sembra la combo perfetta. Poi Emanuela dice serenità e Anna gioia.
0: Che sono delle parole molto belle tutte,
1: sì,
0: quante.
1: A parte soldi, che quando uno,
0: beh,
1: non ne ha, c'è sempre qualche problematica.
0: Quelle
1: sentiamo due.
2: A me piace da morire tergiversare.
0: Vedi, tergiversare è un bel suono.
1: Sì.
0: Qual è la vostra parola preferita della lingua italiana, ma qual è anche la vostra canzone?
1: È arrivato il momento di cantarne un pezzettino al 393-7366-170. Potete così richiedere una bella canzone italiana. Avete praticamente 6 minuti, quindi forza forza.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa...

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: autunno, perlomeno non fa 200 gradi a mezzogiorno, forse, chi può dirlo.
1: Allora, vi stiamo chiedendo qual è la parola del vocabolario italiano che vi piace di più, che suona meglio secondo voi. Empatia, dice Ivana, con la speranza che si diffonda sempre più tra le persone.
0: Bella, anche empatia è una parola che suona anche molto bene. Raccontateci qual è la vostra.
1: Lui ha uno spirito, io ho detto, un po' bohemien.
0: Oggi è romantico,
1: sì.
0: Sentiamo.
2: Ciao ragazze, lingua italiana o non lingua italiana, secondo me la parola più bella del mondo è amore. L'amore ti fa fare cose che non ti immagineresti mai. L'amore verso i figli, cosa non si fa per i figli, cosa non si fa per la persona che si ama, che sia dello stesso sesso o non dello stesso sesso, perché non ha nessuna importanza. L'amore non deve spaventare, è l'odio che deve spaventare. Quindi ragazzi, amore in tutte le forme è la cosa più bella del mondo.
1: Sai cosa mi è venuto in mente? Moulin Rouge, che dice: l'amore è come l'ossigeno, ti innalza verso il cielo, tutto quello che ci serve è amore. Basta, è la parola più bella.
0: Oggi sono andati tutti con la testa, benissimo.
3: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
0: Che è a tema, tra l'altro, vai.
4: Sì. Ciao Bella e Monella, sono Fabio. La mia canzone che vorrei ascoltare è Fammi abbracciare una donna che stira.
0: Quanti
4: cantando
0: insieme,
4: poi
0: ti...
4: fatti un po' prendere in
1: sì,
4: giro.
1: Sì.
4: Ciao, un bacione.

0: Radio Bella e Monella. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima!
1: E per il gas?
2: Ottima!
1: Internet?
2: Ottima!
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
2: Davvero?
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
6: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
7: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
6: Difficoltà?
7: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
6: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
8: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
10: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
11: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
12: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
13: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso, pensato per tutti.
14: La rimpatriata delle superiori?
15: Ne riparliamo a settembre.
14: L'iscrizione in palestra?
15: Ne riparliamo a settembre.
14: Il controllo gomme?
15: Ne riparliamo a settembre!
16: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
17: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita. Non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per

0: grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
1: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un... Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
2: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
3: Tu lascia fare, sempre polemico.
4: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
5: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
6: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Non perdete tempo, per favore.
11: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
12: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: sempre nella pillola di Italiano di oggi è andato a pescare per noi
1: Paola e Chiara con Mare Caos, con Macose, con Agosto Morsica e poi i The Colors
0: con Intello Disco che ci piace sempre tanto.
2: Vuoi cantarla?
0: No, non me la sento, però sto pensando al palio che mi ha fatto
3: Italiano,
0: tanto ridere.
3: La musica italiana tutta da ballare.
0: L'altra sera a Montebelluna c'erano queste contrade che ha fatto Italiano Disco e avevano messo tra i vari figuranti, perché poi fanno anche vestire la gente a tema con la canzone eccetera, un tizio che sorreggeva una palla a specchi sopra la testa e la gente l'ha fatto sopra la mia testa. Io ho detto di me, ho riso veramente, sono stata male da ridere, è stato molto bello. Se sta ascoltando volevo salutarlo perché veramente mi ha regalato un momento di grande gioia e divertimento.
1: No, è stato bellissimo, sono stati bravissimi tutti quanti.
0: Che cosa incredibile.
1: Oggi giornata mondiale dell'alfabetizzazione istituita dall'ONU e quindi vi stiamo chiedendo qual è la parola del vocabolario italiano che vi piace di più. Laura scrive rispetto.
0: Bello anche rispetto. Poi
4: buongiorno, una delle parole della lingua italiana che mi piace di più è soffice. Mi dà un senso di tranquillità e pace e dolcezza. Ciao.
0: Che bello, soffice, è vero, soffice, proprio soffice. La dici piano, sì. No? Soffice, ti dà proprio quel senso lì.
1: Poi ti riempi un po' le guance,
0: sì, sì,
1: quindi ti appaga.
0: Quella roba là, bello, qual è la vostra parola italiana preferita?
5: 393 73 66 170 è il numero per interagire.

0: comincia con bellissima, anche bellissima e bellissimo, è una bella parola.
1: Sì. Sì. Salutiamo anche il Tommy che
0: ciao,
1: dice
0: Tommy.
1: La parola più bella è questa, lapislazzuli.
0: Beh, è una parola bellissima, sì. Lapislazzuli.
1: Devo scendere a portarvi la targhetta del Palio per il ringraziamento della collaborazione, ma quando vuoi sentiti libero perché noi siamo sempre qui.
0: Ti aspettiamo
1: qui.
0: Tommy, sai che sei sempre benvenuto.
1: Sentiamo.
2: Buongiorno ragazze, sono la Fiore. Allora, la parola che più mi piace è solidarietà. Ciao.
1: Beh, bella.
0: Bello, bello il significato, bella la parola, no? Tutto molto bello.
3: Ciao, belle Monella. Sono Olimpia e la parola italiana che mi piace di più è grazie. Ciao.
1: Anche questa.
0: Grazie, carina, che tu la dici col sorriso, no? Grazie, è difficile dire grazie da arrabbiato, perché grazie no, sì. Cioè quando tu la pronunci ti fa, no, venire un po' un sorriso, grazie.
1: E dire grazie è come regalare un fiore.
0: Vedi, ma oggi, ma che cos'è questa
1: oggi,
0: roba?
1: Oggi love is in the air, come diceva qualcuno.
0: Ma sul serio.
4: 393 73 66 170 e il

0: Έλα.
1: Un po' mi manca l'aria che tirava

0: 17, la vostra parola preferita italiana qual è?
1: Il soffice mi ha dato l'input, la mia parola preferita è morbido. Dalle parole di una mia amica, io non sono grassa, sono morbida.
0: Anche io sono morbida, molto.
1: Sentiamo qui.
2: Ciao Radio Belle Monella, sono Francesco da Fratte. La mia parola preferita è italiana è contemporaneamente. Ciao!
0: Bello contemporaneamente, vuol dire tante cose, ha un bel suono, sì. Una bella parola costruita, una parola importante.
1: Però sai che sul morbido, soffice, quelle cose lì.
0: Tu stai
1: sono delle belle parole.
0: Forse
1: sì,
0: ragazzi,
1: sì,
0: ci avete conquistato più col soffice, che
1: sì,
0: ci ha convinto
1: basta.
0: Al di là di amore, poi c'era chi diceva libertà, c'è chi ha detto arcobaleno, insomma, ce ne sono moltissime, onestà anche è stata detta. Però noi col soffice ci avete un po' intortato così.
1: Viva il soffice, viva l'amore, perché anche quello abbiamo capito che è stata una puntata un po' così.
0: Un po' così. Ciao Eli.
1: Ciao.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. La rimpatriata delle superiori?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: L'iscrizione in palestra?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: Il controllo gomme?
4: Ne riparliamo a settembre!
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale, è in edicola.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
12: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
13: Il tetto tiene ancora.
14: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
15: Radio Bella e Monella.
16: Io sono magico, italico, romantico.
15: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora, le 10 e un minuto.
17: Il segnale orario è in collaborazione con
18: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
19: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
20: Abbiamo un aggiornamento di notizie dalla nostra regione, ben ritrovati. Il Consiglio regionale del Veneto ha definito la legge sulle case popolari. Ci saranno più controlli, più ispezioni, ma anche regole più stringenti per tutti gli alloggi pubblici. Il testo è nato da un'intesa trasversale che ha l'obiettivo di garantire maggiore equità nell'accesso alle case pubbliche e impedire che gli abusi penalizzino chi è in graduatoria. Per chi dovesse violare le regole ci sono sanzioni e impossibilità di presentare una nuova domanda.
21: Un nuovo studio di Thea Group ha osservato che nel 2024 oltre 141.000 italiani hanno trasferito la propria residenza all'estero. Negli ultimi 10 anni, inoltre, l'Italia ha perso più di 300.000 cittadini qualificati. Stando a recenti dati condivisi dall'Istat, migrazioni importanti interessano Lombardia e poi Veneto e Friuli Venezia Giulia.
20: L'estate 2026 entra nella storia meteorologica del Veneto come la più calda mai registrata. I primi dati stagionali indicano infatti una temperatura media di 23,5 gradi, superiore seppure di un decimo ai 23,4 dell'estate 2003, che fino ad oggi rappresentava il riferimento per il caldo eccezionale in regione.
21: Termina così questa edizione del giornale, infatti è questa l'ultima notizia. Grazie per la vostra attenzione, a più tardi.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare. Cosa so?

su Radio Bella e Monella, tutta da cantare, ancora ben collegati. Buon martedì, l'8 di settembre, festa per gli amici che stanno a Vicenza, che salutiamo. Per tutti gli altri, giornata regolamentare, ormai manca poco all'inizio per tutti delle scuole. Prima con Elisa dicevamo alcuni hanno già cominciato, stanno già iniziando, insomma, settimana questa di grandi cambiamenti. Tra poco un'occhiata a quelle che sono le novità e troveremo anche la notizia più curiosa o utile della mattinata. Giocheremo insieme con il vero o falso per regalarvi due biglietti per il parco delle Grotte di Oliero che oggi vi aspetta con l'apertura straordinaria, quindi in tantissimi pronti ad andare a godersi questa bellissima passeggiata in questo parco fra le 10 e le 17 di oggi. E anche la canzone che fa, mandate già il vostro messaggio in cui cantate un pezzettino della canzone che avete voglia di ascoltare stamattina e noi ve la facciamo sentire. Come si fa? Prendete il telefono, aprite WhatsApp o Telegram, quello che vi piace di più, e mandate a Bella e Monella il vostro pezzettino di canzone, poi noi ve la facciamo ascoltare. Il numero è sempre quello, 393 7366 170. E il numero

0: su Radio Bella Monella, tutte da cantare. Monica Morgan con voi, notizie di oggi che ci ha fatto un pochino sorridere: la meravigliosa Francesca Michelin mi ha cambiato look, e lei è una di quelle molto radicali nei cambi di look, è una di quelle molto dritte con le sue idee, no? Anche l'ultimo album, i video dell'ultimo album sono tutti molto belli, molto lavorati, molto personali, molto espressivi, e così posta proprio in queste ultime ore una foto con questo suo cambio di look commentando ma buon sarà arrivando e noi ci prepariamo, e comunque è sempre team Serpe Verde, riferendosi, no, alla saga di Harry Potter. E ha questo look con un capello nero con, diciamo, dei ciuffi più chiari a incorniciare il viso, no? Un po' particolare. Lei arriverà, sta terminando il suo tour estivo, farà una piccola pausa e poi riparte in autunno dai teatri, ma sa sempre come sorprenderci la stupenda Francesca Michelin. Noi ragazzi andiamo con la canzone che fa. Qual è la canzone che volete ascoltare stamattina? Cantatemene un pezzettino in un messaggio vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170 e noi ve la facciamo ascoltare.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: appuntamento con la vostra canzone preferita. Da noi si chiama La Canzone Che Fa. Come si fa a partecipare? Basta mandare un messaggio vocale via WhatsApp o Telegram, più o meno succede ogni ora, cantando un pezzettino di quella canzone che avete voglia di ascoltare e noi ve la facciamo sentire. Ne sono arrivati veramente tanti anche in questo spazio e allora andiamo a sentire chi sarà, anzi chi saranno i protagonisti della canzone che fa.
1: Su Bella e Monella, ora La Canzone Che Fa.
2: Che bella la sua bocca la mattina, anche se tiene un altro per la mano. L'ho vista camminare sopra il sole, però non mi voleva parlare d'amore.
3: Lorenzo e Dennis da San Martino.

0: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Sottocosto AEO.
7: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
8: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
9: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
10: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
13: La cassa.
14: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
15: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
18: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
17: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Appuntamento con la nostra pillola degli anni, tutta quanta da cantare come vuole la regola. Abbiamo scelto Fredde Palma e la Mena con D'estate non vale, Babbo Vieri, Nicola Ventola e Lelia Dani con Una vita da bomber, e Nicramaro con Estate. Bella e Monella.

0: vera, due false. Ragazzi, tocca a voi indovinare la sequenza corretta dei veri o falsi di oggi. In palio ci sono due biglietti per entrare al Parco delle Grotte di Oliero, che oggi è aperto in via straordinaria, visto la giornata di festa in quel di Vicenza, anche a Valbrenta. Diciamo è festa, nel senso che il parco è aperto e vi aspettano i nostri amici delle Grotte di Oliero dalle 10 alle 17 oggi e poi in tutti i fine settimana di settembre. Vi regaliamo due biglietti per accedere a questo bellissimo parco e vedere queste grotte incredibili. Al primo, alla prima di voi che indovina la sequenza corretta del vero o falso di oggi. Vado con le notizie. Notizia numero uno, parliamo di Martin Freeman, attore e celebre volto di Bilbo Baggins. Ha confessato di non riuscire a girare scene in cui deve scrivere appunti a mano davanti alla telecamera a causa di una forma d'ansia da prestazione che si chiama grafofobia automatica. Sarà vero, sarà falso? La cantante Pink ha una figlia a cui hanno messo un nome poetico ispirato alla natura e alla meteorologia. Si chiama Willow Sage, salice selvatico. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero tre, Davide Mengal, che ricordate la conduzione di molti programmi TV, una volta a causa del forte vento si ribaltò un enorme pentolone di fagioli e cotiche. Lui è scivolato sopra fagioli e cotiche, si è rotto un polso e per tre puntate ha condotto con un vistoso gesso a forma di cucchiaio di legno. Sarà vero o falso?
1: 393 73 66 170 e il numero

0: ma sentiamo le vostre ipotesi.
1: Vero, vero, vero.
0: No.
1: Luca la cantare su sì.
0: Ciao Luca, no.
2: Allora, qui siamo al falso, vero, falso.
0: No, non è nemmeno questa la soluzione.
3: Vero, vero, vero. Ciao, ciao da Mari.
0: Ciao Mari, neanche questa.
3: Vero, vero, falso, un saluto a Arianna.
0: Ciao Arianna, non è nemmeno
4: ciao,
0: questa.
4: Ciao Belemonella, secondo me e il mio piccolo Giovanni
0: sì?
4: È vero, vero, falso.
0: No.
4: Ciao a tutti.
0: Ciao.
5: Ciao Belemonella.
0: Ciao anche a te Giovanni, ma non è questa.
6: Vero, falso, vero.
0: No ragazzi, non avete indovinato, la soluzione di oggi era, allora, Martin Freeman non soffre di nessuna grafofobia automatica, quindi la prima era falsa ragazzi, è uno che ha un umorismo particolare, ma no. È vero che la figlia di Pink si chiama Willow Sage Salice Selvatico, l'hanno chiamata così, quindi vera la seconda. Ed è vero che Davide Mengacci, scivolato sul pentolone di fagioli e cotiche, si è rotto il braccio e ha condotto delle puntate con un vistoso gesso a forma di cucchiaio di legno. Quindi la sequenza finale giusta è falso, vero, vero. La persona che vince i biglietti in palio oggi è Simone della provincia di Treviso. Bravissimo Simone.
7: Radio Bella e Monella.
8: Tutta

0: bello quando riusciamo a farvi dei gran bei regali, ragazzi, e condividere con voi anche dei bei momenti. Complimenti a Simone di Spresiano che vince questi due biglietti per andare al Parco delle Grotte di Oliero, che vi ricordo oggi è aperto in via del tutto straordinario, e poi vi aspetta invece a settembre ogni sabato e ogni domenica con la sua bellissima natura, il suo bellissimo clima, la Grotta Parolina, visitare in barca. Insomma, andatevi a vedere il tutto sul sito grottediolero.it o sui social Grotte di Oliero, trovate tutte le informazioni. Ma noi, ragazzi, vi aspettiamo live questo weekend, sabato per essere precisi, per fare festa insieme a voi. Saremo in quel della Prealpi, San Biagio Arena, la festa dello sport a Conegliano in provincia di Treviso. Sabato 12 e domenica 13 settembre la prima edizione della festa dello sport coinvolgerà numerose associazioni sportive del territorio per bambini, ragazzi e adulti. E sabato sera alle 20:30 arriviamo noi di Bella e Monella a fare festa insieme a voi con gli anni. Sabato 12 settembre alla Prealpi San Biagio Arena d'ingresso è libero, vi aspettiamo in tantissimi.
1: 393 73 66 170 è il numero

0: con Ci vuole una laurea e chiudere questa parte della mattinata insieme, piccola pausa caffè, poi arriverà Paola per sorelle.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
4: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
3: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
5: Hit Universal Fun, all you can eat a metà prezzo. Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In, se sei membro Privilege Club, scegli ciò che preferisci, gusta senza limiti e paghi la metà. E vivi il divertimento di Hit Universal Fun a Nova Gorica, www.hit.si.
6: È quando suona la sveglia che esordisci con
7: Buongiorno Unca!
6: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
7: Non potete perdervelo!
8: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto! Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale, è in edicola.
1: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
0: Ora, le 11:03.
9: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
10: Nuovo flash con le ultime notizie dalla regione. Buongiorno. Confermato per oggi l'incontro al Ministero delle Imprese con i governatori delle regioni coinvolte dalla crisi Electrolux, Friuli, Venezia Giulia, Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Il governo prosegue col massimo impegno nel suo lavoro di mediazione con l'azienda perché il piano di esuberi presentato è totalmente inaccettabile.
11: Prosegue l'azione dei finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza nel monitoraggio capillare della filiera del carburante sull'intero territorio provinciale. Nei soli mesi di luglio e agosto sono stati 13 i controlli effettuati nella provincia iberica con un tasso di irregolarità di circa il 25%. In 3 impianti riscontrata la mancata comunicazione dei prezzi praticati all'osservatorio e la discordanza tra i prezzi esposti al pubblico.
10: Il presidente del Veneto sta studiando una misura per escludere gli autori delle aggressioni al personale sanitario degli ospedali da bonus ed altri finanziamenti regionali. L'idea di Stefani sarebbe quella di inserire tra i requisiti di partecipazione a bandi e finanziamenti quello di non avere commesso violenze sui lavoratori della sanità.
11: Si conclude qui il nostro giornale radio. Grazie per averci seguito.
12: La tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
13: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
14: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
15: Tutti per Oro Cash.
16: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
17: Che operatore hai per la luce?
18: Ottima.
17: E per il gas?
18: Ottima.
17: Internet?
18: Ottima.
17: Mobile?
18: Indovina?
17: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
19: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: sorelle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
1: Eccoci qua,
2: eccoci.
1: Pronto? No,
2: che stavo pensando ad altre due cose, no?
1: Insieme.
2: Buongiorno disagiate e disagiati di Sorelle d'Italia.
1: Non pensare troppe robe che ti incasino.
2: Lo so, ma sono multitasking.
1: Brava.
2: Per la serie Il tappeto rosso al Lido di Venezia non si nega a nessuno.
1: Tranne che a noi due, che non ci hanno mai invitate.
2: Lo so. È un po' un'impresa.
1: Ma non sappiamo cosa metterci poi.
2: Più che altro. Va bene. Allora, ieri però ci ha dato tanta soddisfazione la roba che abbiamo visto, il personaggione, per chi è cresciuto negli anni '80 ci sono icone TV destinate a rimanere impresse per sempre nel nostro immaginario collettivo, e ieri sera al Festival di Venezia 2026 sul red carpet è apparsa anche lei, Ether Parisi. Ce l'abbiamo, Cicale?
1: Dopo la mettiamo.
2: Vai.
1: Un ingresso che ha fatto vibrare il Lido, no? Bomba, lei con questo look, anche un po' anni '80 se vuoi, perché per noi è sempre là con quel costumino col puzzle, ti ricordi?
2: Sì, no, la farfalla.
1: Gran sorriso lei, pazzesco, e ha ricevuto il premio Filming Italy Venice Award alla carriera.
2: Beh, finalmente un premio meritato.
1: Sì, dai, insomma, Ether Parisi ha fatto tantissime cose.
2: Oggi andiamo sul semplice, tutti abbiamo qualcosa da dire, perché tutti noi boomeracci abbiamo amato o l'una o l'altra. Di che team siete? Ether Parisi o team Lorella Cuccarini? Chi vi faceva saltare dal divano quando iniziava a cantare
1: e a ballare?
2: Quale canzoni soprattutto?
1: Raccontateci.
0: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170. 393 7366 170.

0: dice Pietro, che cade. Allora, ieri su Red Carpet di Venezia, Ether Parisi, sì. Ma noi che siamo un po' piccantine, vogliamo che vi schieriate.
1: Eh sì, semplice, la facciamo stamattina. Team Ether Parisi o team Lorella Cuccarini? La Lorella è ancora, no, in bomba.
0: Ether,
1: ma più famiglia, sta con suo moroso in Giappone, dov'è che è andata?
0: A Hong Kong, esatto. Loro, che è uno di Vicenza, lui tra l'altro.
1: Esatto, allora di che partito siete? Tanti messaggi, ce n'è per tutte. Luca da San Martino di Lupari in provincia di Padova, Ether Parisi con Cicale Disco Bambina di sicuro ti faceva ballare tantissimo. Lorella Cuccarini con La Notte Vola, Sugar, io ballerò, faceva altrettanto, quindi non si schiera, 50-50.
0: Vale anche quello.
1: Daniela da Arcade, non riesco a scegliere perché la loro rivalità è stata il motore d'oro degli anni 80, erano come il giorno e la notte, Ether era il fuoco, Lorella era la grazia.
0: Ma io posso anche Alessandra Martinez che... in questo
1: mamma che antipatica
0: gruppo. Perché antipatica?
1: Cos'è che ha fatto quel telefilm?
0: Dirò, bellissimo,
1: mamma mia.
0: Non ti piace Alessandra Martinez?
1: Samuele da Sacile, assolutamente Ether Parisi, aveva una tecnica e una grinta pazzesche, un atleta prestata alla danza. Cicale, la colonna sonora della mia infanzia, voto lei tutta la vita. Questo si è schierato.
0: Bravo, voi per chi vi schierate?
2: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170. Com'era?

0: Difficile, difficile. Ah sì, stavo commentando un po' il look della Parisi su Red Carpet. Sì, a me era? Non è piaciuto tanto. Mi aspettavo qualcosa di più scintillante, sfolgorante. Era molto sobria con questo pantalone, blazer. Mi piaceva l'acconciatura con le perline, le foglie d'oro, la coda, le cose. Va bene? Allora, sentiamo di che team siete, Cuccarini o Walter Parisi. C'è Antonietta di Treviso. Vai, Anto. Cosa ci dici?
1: Capra. Allora, sì. Se dovessi scegliere, onestamente non saprei, perché erano bravissime, almeno secondo la mia opinione.
0: Sì.
1: Entrambe ci hanno sfornato dei bei tormentoni da cantare ancora. Beh. Adesso, in certe occasioni. Però avrei voluto vedere la Cuccarini un po' più cantante.
0: Ah, vedi? Sì.
1: Mi è piaciuta molto la sua partecipazione a Sanremo e avrei voluto che fosse andata avanti un po' su sta cosa, però.
0: Allora, lei ha fatto
1: la sua e io non sono nessuno, quindi è solo una.
2: Vabbè, una tua
1: personale.
2: Opinione, sì.
0: Ok, lei ha fatto la co-conduttrice, ha partecipato a Sanremo, ma sì. Come big in gara nel 95 con sì. Questa canzone. Vai. Qua.

0: 95,
1: 95, quando
0: 21 anni fa
1: la gente cantava davvero, non come adesso. Ecco. Vabbè.
2: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Non perdete tempo, per favore.
3: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
4: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: parola del nostro Antonello Cerri con Italiamo, tre canzoni, quali erano?
1: Ira Marcomi, 5 gocce, i Brothers con Ranieri, 10-100.000, poi c'era anche Taranai con Baby Goddamn.
0: Che bella, 10-100.000 mani che si alzano.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Pensa che è un ricordo indelebile, che quella canzone era su FIFA 2005, quindi il videogioco di calcio, possiamo dirlo per eccellenza, anche se ormai i tempi sono un po' cambiati. Ricordo che io facevo questa carriera allenatore, ero piccolino, no? Avevo 7 anni e facevo Milan Messina. C'era il Messina in Serie A.
1: Ma senti qua, una curiosità mia, la differenza tra FIFA e PES?
0: Beh, al giorno d'oggi che PES è gratuito.
1: Ok.
0: La prima all'epoca erano tutti e due bei videogiochi. FIFA aveva più diritti, diciamo.
1: Ok.
0: Aveva più diritti delle squadre, quindi c'erano i nomi originali. Anche se al giorno d'oggi un po' la situazione si era ribaltata.
1: Davvero?
0: Sì. Tante squadre hanno scelto di dare diritti a PES e non a FIFA.
1: Ma dai, quindi erano un po' tipo una concorrenza, tipo Coca-Cola e Pepsi.
0: Esatto, sì, esatto.
1: Un'eterna lotta. Ho capito. Comunque, hai sentito di questo furto?
0: Ho sentito il telegiornale che hanno fatto
1: un furto di quadri in Costa Azzurra. Cioè, sono stati rubati 4 quadri di Renoir dal museo di Consumer.
2: Radio Bella e Monella.

0: tante volte penso, ma quando fanno questi furti, no? Che rubano i quadri.
1: Come
0: poi,
1: fanno?
0: Poi, no, lascia stare come fanno. Poi li devi vendere, no? Cioè, li rubi per venderli.
1: Mercato nero.
0: Nel mercato nero, quello sì. Che vuoi tu. Però tu che lo compri. Compri una cosa perché vuoi fare il figo di dire, ehi, guarda, io ho questa cosa qui, no?
1: E non ti chiedi dove l'hanno presa?
0: No, non puoi dire. Cioè, non è che puoi far vedere a tutti, perché poi è una cosa famosa che si è persa e quindi tutti la cercano.
1: E lo tieni in casa.
0: A che gusto?
1: Cioè, ce l'hai per tu? Averlo.
0: Per averlo, ce l'hai tu?
1: Per averlo.
0: La mattina ti svegli, cioè, ce l'ho io.
1: Ce l'ho io.
0: Ma
1: ce l'ho
0: che
1: io.
0: Senso ha?
1: Sono dei feticismi. Secondo me.
0: No, non posso capire.
1: Non è qualcosa che tu vorresti e non diresti a nessuno? Tipo, se ti dessero le scarpe di Leao. Le terresti a casa?
0: Le butterei fuori dalla finestra.
1: Perché? Perché è andato via?
0: No, che
1: traditore.
0: No, traditore là. Salutiamo Rafa, che lui ci ascolta.
1: Ciao Rafa, sì, lo so. Ti faccio ridere. Saluto Barbara che si è all'ascolto, che è questa mia amica.
0: Ce la faceva con Leao?
1: No. È entrata su Instagram e ha trovato i like su due foto di Salemakers.
0: Tu hai messo like su Salemakers?
1: No.
0: Lei?
1: Lui ha messo like alle due
0: ma
1: foto
0: non è
1: di
0: vero.
1: Guarda.
0: Ma è fidanzato, mio amico.
1: Guarda,
0: Alexis,
1: guarda.
0: Dai.
2: Radio Bella e Monello.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Prima di partire per un lungo viaggio, devi portare con te la voglia di

0: adesso lo racconti però. Adesso lo racconti.
1: Cosa?
0: Quello che hai detto nel fuori onda.
1: Cosa ho detto?
0: Del piccolo furto.
1: Di cosa ho rubato io? Ma non ho rubato niente.
0: Dai, no, lo puoi dire, non succede niente.
1: Ma perché inventi le cose?
0: Alla fruttivendola del Volpago del Montello.
1: Non è vero.
0: Una volta la
1: Danna
0: ha preso due melograni. Puoi dirlo, non
1: ma poi
0: rabbia.
1: Melograni, cioè, con tutti i frutti che ci sono.
0: Era novembre, era novembre. Sì, novembre dell'anno scorso avevi dimenticato il portafogli a casa, volevi farti il succhetto di melograno. E ha rubato due melograni alla fruttivendola di Volpago del Montello.
1: Allora, salutiamo adesso la fruttivendola che non c'è, perché non c'è la fruttivendola Volpago.
0: Non c'è neanche la fruttivendola.
1: No.
0: Quindi ha chiuso dopo il furto di melograno. Hai fatto pure cessare un'attività. Io non ho parole, non ho
1: vergogna.
0: Parole. Vergognati.
1: Però posso dire, ho fatto un furto.
0: Un
1: non
0: altro?
1: La fruttivendola.
0: Rubato.
1: Con una mia amica.
0: Cos'hai rubato?
1: Piccoline, un paio di orecchini al mercato.
0: Ma dai, ma poi al mercato che puoi trattare.
1: Al mercato, eravamo giovani e spavalde.
0: Due anni fa, quanto
1: tempo? Ma beh sì, due e mezzo.
0: Due e mezzo. Hai capito? E quindi c'è un po' di, come si chiama la roba? Cleptomania, giusto?
1: Sì, quando quelli uno che non riescono a resistere.
0: A fare a meno.
1: Sì, esatto, è una malattia,
0: Va bene, quindi abbiamo una nuova paziente.
1: Una nuova ladra in circolazione, una nuova.
0: State attenti,
1: Rupen.
0: state attenti.
1: Mamma mia, mamma mia. E tu?
0: Io mai niente.
1: No, tu sei. Damiano è il santo, non ha mai rubato niente, non ha mai fatto niente.
0: Ho sempre pagato tutto.
1: Tutto.
0: Magari ho preso prima e pagato dopo,
1: sì,
0: però
1: okay.
0: Sempre pagato.
1: Preso prima e pagato dopo. Okay,
0: sì, magari sai, preso dalla fretta, l'hai preso e poi dici, cavolo, mi sono dimenticato. Io ho l'albero di melograno, se vuoi, ecco, vedi. Invece di andare a rubare, puoi andare a prendere quello.
2: Radio Bella.

0: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
4: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
6: Gli anni.
0: Radio Bella e Monella alla prima edizione della Festa dello Sport a Conegliano. Sabato 12 settembre, dalle 20, le iti italiane di sempre ti aspettano per gli anni di Bella e Monella nel villaggio dello sport al Prealpi San Biagio Arena. In console, Andy Mancuso DJ, Monica Morgan, animazione e gadget. Vivi una giornata tra sport, attività per grandi e bambini e la grande musica di Radio Bella e Monella. Sabato 12 settembre, gli anni di Bella e Monella alla Festa dello Sport, Park Prealpi San Biagio Arena, Conegliano, Treviso.
7: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
8: Radio Bella e Monella.
9: Le signore sulle sedie, quando torno al mio paese, tra le piazze sempre piene, quando torno al mio paese.
8: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Ora. Le 14 e 2 minuti.
11: Il segnale orario è in collaborazione con
12: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI GO.
13: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
14: A Nogaro Le Rocche, a Verona, il 13 settembre, il Festival della Sostenibilità. La vice sindaco Elisa Martini, buongiorno.
15: Salve, buongiorno a tutti. È un festival che prende spunto da quello che insomma è la valorizzazione e la sensibilità come tematica sull'ambiente, ma non solo, è anche un discorso di mettere l'accento sul nostro stile di vita. Quindi si parte sostanzialmente dal valorizzare quello che è una modalità slow una modalità, diremo, tranquilla di valorizzazione del benessere e quindi mettere l'accento su il locale, quello che noi possiamo dal territorio avere senza dover sempre usufruire di grandi cose. Quindi c'è una valorizzazione del territorio, una valorizzazione dei talenti, delle skills della comunità stessa, in modo da poter creare quel senso di comunità che ci fa star bene all'interno di un territorio.
14: Dunque ambiente, territorio, comunità, gli eventi a Nogarole Rocca a Verona per il Festival della Sostenibilità. Grazie alla vice sindaco Elisa Martini, buon lavoro.
15: Grazie a voi e grazie ai suoi ascoltatori.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 20.
3: Bella e Monella, tutta da

0: sappi che mia nonna è arrabbiata perché non le hai fatto gli auguri al suo compleanno.
1: Quando?
0: Domenica. 93 anni, neanche un messaggio. Però la schiacciata, pasta e poi neanche gli auguri.
1: Ma scusa, ma se non me lo dici mi fare queste figure.
0: Arrabbiatissima, arrabbiatissima.
1: Nonna mi ha detto, Maria!
0: Mi ha detto, ma la ragazza gioia, quella che è schiacciata, che lavora alla radio. Ci faccio nonna, che in modalità cafona, cosa devo dirti? Niente auguri, sono rimasta male. Vedi di rimediare. Oltretutto sono a casa da solo e non mi hanno lasciato niente da mangiare.
1: Ah, ho fatto bene.
0: A frigo vuoto, te lo giuro.
1: Ho fatto bene.
0: E mi sono comprato le pizze surgelate. È presente, no?
1: Sai farle?
0: Sì,
1: non sai farle.
0: Le metto in forno.
1: Poi l'hai bruciata.
0: Ovviamente. Ovviamente.
1: Troppi gradi alti.
0: Ovviamente si è bruciata. Ovviamente l'ho mangiata lo stesso.
1: Sì.
0: Vado per mangiarne un pezzo. Si stacca il formaggio completamente bruciato.
1: E doveva finire
0: pizza.
1: Nella fessura del
0: No, doveva finire nel mio labbro. Solo il formaggio
1: scottava?
0: Non hai idea, non è.
1: Infatti hai la scottatura.
0: Vedi,
1: questo è il karma per dire cavolate in onda. Perché tu non mi hai detto che era il compleanno di tua nonna.
0: Ma come no? Lo sapevano tutti.
1: Tranne io.
0: Il 6 settembre è il compleanno di mia nonna.
1: Allora, nonna Maria, scusami, sei un nipote che non mi dice le cose.
0: Vabbè, poi comunque chiamare direi che ti sei
1: dimenticato. Sì, adesso la chiamo.
2: Radio Bella e Monella. Tutta

0: E Laura Pausini, La mia storia tra le dita. Qui su Bella e Monella avete di nuovo la possibilità di scegliere voi, quindi la canzone, l'artista, il periodo storico e il momento in cui mettere questa bella canzone della canzone che fa.
1: Esattamente, tutto questo potete farlo al 393-7366-170. C'è la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: momento là, quello dove voi potete scegliere la canzone, cantarne un pezzettino piccolino e poi incrociare le dita, magari fare una piccola dedica, anche se a noi non piace, però insomma, ognuno ha i suoi modi.
1: Vabbè, credo. Visto che nel fuori onda ho chiamato la nonna Maria, sì, perché le ho fatto gli auguri, lei a festeggiare in Sicilia,
0: la
1: dedichiamo.
0: Charm Shake.
1: È in Sicilia. Salutiamo nonna Maria e le dedichiamo questa canzone.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Monelli, io vorrei ascoltare la canzone che fa Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentita, non fa paura. Un bacio Mauri.

0: Eiffel, cosa resterà? Chissà. Loro la cantavano nell'anno 2002.
1: Gli Eiffel 65 che faranno appunto, festeggeranno i 25 anni della loro carriera proprio a fine mese con un mega concerto.
0: Ti ricordi che li hanno intervistati all'Avery Show?
1: Sì, e ho riguardato proprio l'intervista qualche sera fa e mi ricordo che dopo l'intervista, io sono una grande fan, mi sono messa a piangere.
0: Ma e poi l'hai raccontato in diretta? L'hai raccontato in diretta? Cosa ridi?
1: Io non ho più voglia di condurre con te, mi sono
0: quella
1: stancata.
0: Quella sera?
1: Sì, quella sera cosa ho fatto? Non è vero! Bella e monella, tutta da
2: cantare. Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti. Tutti per Oro
3: Cash. Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima.
4: E per il gas?
5: Ottima.
4: Internet?
5: Ottima.
4: Mobile?
5: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
8: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-a.

0: Vai, oh.
1: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
2: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
4: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua!
5: Perché Nova, del gusto è la prova.
6: Il latte e latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
7: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
8: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
9: Il buongiorno si vede dal mattino.
10: Buongiorno Unca!
11: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
12: Non potete perdervelo!
13: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, smart, green, always on. www.e-ones.com.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Bella e Monella. Bella e Monella.
1: È la pillola, altre tre canzoni, lo sapete dopo la pubblicità. Iniziamo così con i ricchi poveri. Biagio, Andranagi e The Colors dello D.
2: Sarà perché ti amo, Iris, la versione Afro House e Pensare male.
0: Bella e Monella.
1: Noi invece vi ricordiamo quelli che sono i nostri next events su Bella e Monella, soprattutto quello di sabato 12 di settembre.
2: Arrivano gli anni di Radio Bella e Monella al Prealpi San Biagio Arena, la festa dello sport a Conegliano. Sabato 12 e domenica 13 settembre ci sarà la prima edizione della festa dello sport, che coinvolgerà insomma numerose associazioni sportive del territorio con dimostrazioni, tornei e attività aperte a bambini, ragazzi e adulti.
1: Mi raccomando, non mancate, ci sarà Monica Morgan, Andy Mancuso. Saranno questi i protagonisti degli anni, grande parte dedicata alle canzoni, ai tormentoni e ai ricordi che hanno fatto la nostra storia.
2: Ricordo, sabato 12 settembre alle ore 20:30, ingresso libero.
3: Radio Bella e Monella.
4: Bella e Monella.
3: Tutta da cantare.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: alle nuvole.
1: E Mr. Rain e Supereroi qui su Bellemonella, quasi allo scadere della nostra terza ora insieme. Vi abbiamo ricordato l'evento di sabato 12 settembre, mi raccomando non mancate. E poi questa sera la partita, che non c'entra niente, tra Real Madrid e Inter. Vogliamo il pronostico dell'Atalanta.
2: Bella domanda.
1: Dai, di petto.
2: 2-1 per l'Inter.
1: 2-1 per l'Inter! Incredibile che segna, dai, Esposito.
2: Lautaro.
1: Lautaro, che non può mancare. E Pio. E Pio Pio.
2: Esposito.
1: E Pio Esposito.
2: Sì.
1: E del Real, Kylian Pempé.
2: Non so.
1: Non lo sai, chi capita.
2: Non lo so, non so.
1: Comunque, altra cosa importante di cui siamo orgogliosamente media partner è la Montebelluna in rosa, domenica 20 di settembre.
2: Corri o cammina con noi 5-10 km per sostenere la LILT, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori.
1: Ogni passo conta, anche il tuo. Iscriviti subito su montebellunainrosa.it. Montebelluna, lo ricordo, domenica 20 di settembre.
2: Noi siamo media partner ovviamente con Radio Bella Monella.
3: Radio Bella Monella, tutta da cantare.

0: E Gianni Morandi è bella signora qui su Bella e Monella. Dove? Ormai l'abbiamo detto, siamo arrivati quasi alla fine. Ma io non ho capito una cosa, la scuola è iniziata, non è iniziata?
1: Giovedì inizia.
0: Inizia giovedì, ma in tutto il mondo, cioè in tutta Italia?
1: No, so che in base alle regioni cambiano i giorni di inizio.
0: Perché poi in base ai ponti, no, ai giorni di festa, perché devono essere fatti determinati giorni di scuola,
1: sì,
0: garantiti
1: esatto.
0: Determinati giorni di scuola.
1: Per forza.
0: Ho sentito che c'è un bel ponte ad aprile, tra aprile e maggio, quasi una settimana a casa, bello.
1: Porca miseria.
0: Bello.
1: Anche quello di Natale, se non sbaglio, è lunghetto, eh?
0: Sì.
1: Ah, sì.
0: Ma anche per noi che facciamo gli
1: ma
0: speaker.
1: Sai che per noi non ci sono ferie.
0: Non valgono per
1: no,
0: noi.
1: No, no. Allora, Natale è di venerdì, la vigilia è di giovedì, quindi già due giorni. Poi il mio compleanno cade di martedì, poi c'è l'Epifania di mercoledì, quindi si torna l'11 a scuola, eh?
0: È il 26 gennaio il mio compleanno?
1: È il 26, adesso vediamo. È un martedì, mi sa. Martedì.
0: Martedì.
1: Tutti e due di martedì.
0: Anche tu di martedì.
1: Anch'io.
0: Che coincidenza. Radio Bella.

0: Gaga e Businessman. È l'ultima canzone per quanto riguarda le nostre tre ore insieme, ma non preoccupatevi perché qua si va sempre avanti fino a tarda notte.
1: Esatto, io rimango qui per un'altra ora, quindi non vi preoccupate. Ciao da amici, ci sentiamo domani dalle 12 alle 15. Bella e monella, tutta
2: da cantare. Signorina, contatti subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i Sette Nani.
3: E per cosa, ingegnere?
2: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
4: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
5: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
4: Minchiomariano.it.
6: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
8: Per chi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio, AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
9: Hit Universal Fun. All you can eat a metà prezzo. Vieni a trovarci nei centri Perla, Park e Drive-In a Nova Gorica. Fino al 13 settembre, se sei membro Privilege Club, puoi gustare il tuo All you can eat a metà prezzo. Scegli ciò che preferisci e gusta senza limiti. E poi il divertimento continua con tante emozioni nel mondo Hit Universal Fun a Nova Gorica. 24 ore su 24. www.it.si.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Radio Bella e Monella.
1: Come si fa a non fermarci se ti guardo intensamente? E che mi fai girare la testa, ma non mi interessa, balliamo tra la gente.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
2: le 15:03.
3: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
4: Dal 1957 è l'azienda che dalle proprie cave situate in Sicilia estrae marmi colorati a cui seguono lavorazioni in base alle richieste della clientela. È Marmi Colorati Coppola, il titolare Salvatore Coppola.
5: La nostra azienda, la Marmi Colorati, nasce da qualche anno, nel 2021. Antecedentemente c'è l'azienda di famiglia che aveva due cave, che attualmente due cave di marmo. Negli anni ci siamo accorti che per esigenze commerciali, quindi per andare presso il mercato con le nuove richieste che richiede anche, diciamo, altri materiali, non solamente per i nostri prodotti, è nata l'esigenza di creare questa Marmi Colorati Coppola, che sta partecipando a fiere e quindi si sta proponendo sui mercati anche internazionali.
4: Quali sono le proposte commerciali attuali?
5: Allora, abbiamo due cave di marmo. Da una tiriamo fuori il perlato di Sicilia, che è un marmo abbastanza commerciale. Dall'altra invece tiriamo fuori alcuni marmi colorati, uno dei quali è abbastanza famoso perché è stato utilizzato fin dal 1600 per abbellire i monumenti e palazzi più importanti in Italia, soprattutto. Si tratta del Biastro di Sicilia, che è stato utilizzato anche da Bernini per sculture, per abbellire, insomma, dal Vaticano a tantissime chiese e palazzi.
4: Grazie per l'attenzione. L'intervista integrale alla pagina podcast del sito classe1.it.
3: Vuoi essere anche tu la voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network.

0: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana. Ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Bella e Monella, tutta

Amici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento su Radio Bella Monella. Allora, sono la Dallanda, sono rimasta in solitaria, proseguiamo fino alle 16. Salutiamo Damiano, salutiamo tutti quelli che hanno ripreso a lavorare, hanno fatto il post lunch time, caffettino, avete pranzato. Questa è l'oretta dove di solito si parla di musica, si parla di intrattenimento. Tra poco vi racconterò un po' cosa è successo tra Marrakech e Guè, perché faranno questo mega concerto all'ippodromo questo weekend. Non so se riuscite ad andare, io ci sto pensando, non so, forse farò la pazzia, mi sto informando se qualcuno viene con me, perché è un evento storico. Ci sono c'è praticamente l'anniversario che festeggiano Santeria, il loro album insieme, e quindi bisogna andare a festeggiare. Tra l'altro uscirà appunto una nuova canzone che si intitolerà Casini. Ne parliamo solamente tra poco, perché ora c'è Caparezza, era il 2003 con Fuori dal tunnel.

0: quei ricordi là, quei ricordi che ci portano a magari voler ascoltare una canzone in particolare, perché è arrivato il vostro momento. Al 393 7366 170 potete scegliere la canzone che fa da ascoltare ora in onda, vi ricordo, in italiano e di un artista che non è ancora passato, quindi entrate un po' nei ricordi della vostra memoria, nei meandri, e scegliete la canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.
2: E ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire.

guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita. Che bello!

0: voleva.
1: Era safe con parlare d'amore. Ora non tocca a voi parlare, perché in questo caso parliamo noi speaker, a voi tocca cantare, perché al 393-7366-170 è stata selezionata colei che vuole sentire questa canzone in particolare, perché ci porta nel 2022 in un Sanremo incredibile dove abbiamo visto Mahmood e Blanco con Brividi.
2: Amore su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Bella e Monella, vorrei per favore sentire la canzone che fa. Con i brividi, a volte non

0: mancato niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto. Quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
6: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo, la tradizione che si assapora.
7: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
8: Gli anni. Radio Bella e Monella alla prima edizione della Festa dello Sport a Conegliano. Sabato 12 settembre. Dalle 20, le IT italiane di sempre ti aspettano per gli anni di Bella e Monella nel villaggio dello sport al Prealpi San Biagio Arena. In console, Andy Mancuso DJ, Monica Morgan, animazione e gadget. Vivi una giornata tra sport, attività per grandi e bambini e la grande musica di Radio Bella e Monella. Sabato 12 settembre, gli anni di Bella e Monella. Alla Festa dello Sport, Park Prealpi San Biagio Arena, Conegliano, Treviso.
9: La cassa.
10: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
11: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
12: Respiriamo e quasi non ci

0: saliamo. Antonello Cerri che salutiamo. Abbiamo ascoltato Lazza con Morto Mai, Maneskin con La Fine, poi l'iconica, l'iconico caschetto biondo è quello di Raffaella Carrà che ha cantato El Borichito. Questa era la pillola di Italiamo di Antonello Cerri.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Vi ho anticipato che avremmo parlato di Marregué e arrivano loro perché celebrano i 10 anni di Santeria, loro album, con un nuovo singolo. Quindi loro arrivano con questa copertina molto bella, una foto segnaletica a testa, una di profilo, una frontale, con Marrakech e Gué. Loro comunque sono amici da tantissimi anni, hanno 20 anni di carriera, 30 di amicizia e 10 dall'uscita dell'album Santeria. Loro si preparano così quindi a questa doppia data che ci sarà questo weekend all'ippodromo SNAI San Siro a Milano il 12 e il 13 settembre, appunto in occasione dell'anniversario del progetto. Tutti quanti stiamo aspettando questo sequel, è arrivato solamente un singolo, quindi non l'album, e si chiamerà Casini, uscirà dopo mezzanotte e sarà un'ottima cosa per stare svegli, per ascoltarlo. Ci sono loro in studio che ne parlano. Io non so dirvi quanto sono contenta di questo ritorno. Tra l'altro Gué è stato nostro ospite della radio a Capodanno a Jesolo, quindi tutto torna, tutte le collaborazioni tornano. Io ancora non ho visto dal vivo Marrakech, ripeto, se faccio la pazzia domenica e qualcuno vuole venire con me, me lo dica.
1: Radio Bella e Monella, tutta da

È Luca Carboni, Bologna è una regola, questo pezzo del 2016. Stai ascoltando Radio Bella Monella, abbiamo citato Gue e Marra che arriveranno con questo nuovo singolo che uscirà stanotte, perché sarà a luna di mercoledì 9 di settembre, si chiamerà appunto Casini e vedremo se si saranno messi nei casini. Spero di no, però so che questo trittico, perché io ci aggiungo anche Fabri Fibra, ha segnato il mondo della musica, soprattutto di noi millennials. Ditemi se non è così. Va bene, io vi ricordo che Radio Bella Monella la potete ascoltare in varie modalità, questo è l'FM, poi c'è chi ci ascolta anche in DAB, oppure scaricate l'app di Radio Bella Monella, quindi andate sul vostro smartphone, andate nell'App Store, sia per iOS che per Android, cliccate e ovviamente digitate Radio Bella Monella e vi viene fuori l'app. Con l'app potete fare tante cose, noi spesso e volentieri mettiamo anche dei biglietti in palio, qualcosa da vincere, oppure cliccate semplicemente play e ascoltate la vostra radio tutta da cantare. Molto più semplice ancora è andare sullo streaming, quindi radiobellamonella.it, andate su ascolta in diretta e ci ascoltate in ufficio, se siete in fabbrica, se siete a casa, se avete un PC davanti e volete ascoltare Radio Bella Monella, questa è la modalità giusta. Per interagire con noi invece il numero è 393 7366 170, messaggio scritto o messaggio vocale. Arriva lei, la queen del pop italiano, Annalisa, con Sinceramente.

0: Sole in testa su Bella Monella, era il 2023. Ciao Eleonora, puoi salutare tutti i miei colleghi, ascoltiamo Radio Bella Monella tutti i giorni e ci troviamo a Rovigo. Ah, Rovigo, ciao Rovigo, non scherzo. Ciao ragazzi, che bello che ci ascoltate mentre lavorate, ma adesso è un momento un po' romantico, un momento dolce, una collab molto bella quella di Giulia e Bresh, Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: veramente abbiamo concluso anche quest'ora, dalle 16 in poi vi lascio con Andrea Ferrara, io sono la Dallano, vi do appuntamento a domani dalle 12 alle 15 con Damiano e poi proseguiamo come oggi fino alle 16. Baci baci. Bella e monella,
1: tutta da cantare. Sotto costo è
2: fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
3: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
4: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto autoriservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
9: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
10: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
9: Delex.it.
10: Spediamo gratis in tutta Italia.
9: Delex.it.
10: Delex, il tuo partner al lavoro. La
2: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
12: Radio Bella e Monella.
13: Tuo DNA, col mio DNA, tu mi fai credere all'impossibile.
12: Radio Bella e Monella.
14: Aspetti di splendere, l'aspetto anche il giornale, io ci prego ciecamente.
12: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Ora, le 16.
16: Il segnale orario è in collaborazione con
17: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
18: Radio Bella e Monella, traffico.
19: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli, in direzione Napoli, coda di un chilometro tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi per un veicolo in avaria. Sulla 24 Roma-Teramo, nella complanare del tratto urbano, code a tratti tra lo svincolo di Torre Cervara e il bivio complanare, grande raccordo anulare per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. È tutto.
20: Caricato la nuova app di Bella e Monella. Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
4: l'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
21: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
22: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
23: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
24: Scialla, c'è Skoda.
23: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
24: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
23: Anche a settembre? Allora scialla.
25: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
26: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Vacipiano a cominciare ad aprire queste nostre tre ore insieme. Salutiamo Eleonora che ci ha appena salutati.
1: Adesso questo giochetto di parole, ragazzi, salutiamo anche Damiano che c'era anche prima,
0: ma è il momento di iniziare questo martedì quasi giro di boa, ma prima di tutto

0: Che c'è?
1: Ci sono Elvis e Andrea.
0: Quasi. Magari faremo un collegamento direttamente col Giappone per contattare il buon Elvis. Chi lo sa? Aspetta, forse abbiamo un primo intervento. Elvis, sì. Hai perso un po' la parlata. No. Poi manco giapponese. Scusami. Vabbè, grazie Elvis. Non lo contatteremo più fino a quando tornerà. Sicuramente riprenderà un po' il parlato. Sembrava una cosa diversa dal giapponese. Però va bene lo stesso. Nel frattempo, superata questa problematica seria di bilinguismo, trilinguismo e quant'altro, è il momento di prendere un bel respiro profondo, spostarci nel 2001, quindi un bel salto nel tempo, anche un po' nostalgico, no? Farci dire quanti ricordi mentre ascoltiamo lei, Giorgia, con Di Sole ed Azzurro.

0: Gazzelle qui su Bella e Monella. Momento di cominciare finalmente parlando di musica. Lo sapete già, il martedì è così che funziona. Oggi è l'8 di settembre, quindi andiamo a scoprire quali erano le canzoni prime in classifica proprio in questo giorno, l'8 di settembre, però in diversi anni. Primo anno canalizzeremo 1998, quindi l'8 settembre 98. La canzone prima in classifica per quanto riguarda le canzoni italiane era Solo una volta o Tutta la vita. Vabbè, Alex Britti, avete capito, no? Canzone straordinaria. 2014, sempre lo stesso giorno, 8 di settembre, il mio giorno più bello nel mondo, Francesco Renga. Cioè, non ero io che dicevo che l'8 settembre un gran bel giorno, bello per carità, eh? No, era Francesco Renga che ci cantava questa canzone. E ultima fra questo trittico, quella del 2023, 8 settembre, c'erano loro, i The Colors con Italo Disco. Quale, anzi, una sola, fra queste canzoni volete ascoltare qui in diretta su Radio Bella e Monella? Me lo direte fra pochissimo mandandomi un messaggio scritto o vocale al 393 73 66 170. Alex Britti, Francesco Renga o The Colors, quale volete ascoltare?
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Con 5K qui su Bella e Monella, signori, avete votato, ok? Avevate tre possibili opzioni di scelta, quelle che erano prime in classifica. L'8 settembre del 98, 2014-2023. Nel 98 c'era Alex Britti con Solo una volta. Nel 2014 Il mio giorno più bello nel mondo, Francesco Renga. E nel 2023 Italo Disco con i The Colors, chiaramente, che erano lì a canticchiarla per tutto l'anno. E non solo, ragazzi. Italo Disco è andata avanti fino tipo a un mese fa. Quindi, insomma, è abbastanza vicina, va bene? Non è stata scelta il 2014. Francesco Renga, Il mio giorno più bello nel mondo, non è stato scelto. No. Non è stato scelto nemmeno il 2023 con i The Colors e Italo Disco. Ovviamente è stato scelto lui.
1: Ora più bella è Monella. Ciao. Tra le tre hit. Vedi. Dell'8 settembre mi piacerebbe, sì, ascoltare quella di Alex Britti.
0: Brava, vedi, ho preso lei perché ha descritto bene, ha riassunto bene, quindi ce l'ascoltiamo, dai. 1998, prima in classifica, quell'8 settembre c'è Solo una volta Alex Britti.
2: Radio Bella e Monella.

0: Punto fermo qui su Radio Bella e Monella. Ci prendiamo una piccola pausa adesso perché è finita la prima mezz'ora e fra poco arriva il cruciverbami questo. Devo sempre dirlo così. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. Che operatore hai per la luce?
2: Ottima.
1: E per il gas?
2: Ottima.
1: Internet?
2: Ottima.
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
2: Davvero? Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su Yomo.it.
3: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti. Tutti per
4: Oro Cash. Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

0: sul tuo App Store e scaricala subito.
1: Scaricala subito.
2: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
3: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
4: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
7: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
9: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.

0: Milano. Sabato 12 settembre, dalle 20, le hit italiane di sempre ti aspettano per gli anni di Bella e Monella, nel villaggio dello sport al Prealpi San Biagio Arena. In console, Andy Mancuso DJ, Monica Morgan, animazione e gadget. Vivi una giornata tra sport, attività per grandi e bambini e la grande musica di Radio Bella e Monella. Sabato 12 settembre, gli anni di Bella e Monella, alla festa dello sport, Park Prealpi San Biagio Arena, Conegliano, Treviso.
1: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
2: Bella e Monella, tutta da

0: Bossa nostra Gaia ad aprire l'ultima mezz'ora insieme qui su Radio Bella e Monella con me Andrea Ferrara. Signori, ve l'ho promesso, siete pronti? Spero di sì, perché si gioca.
1: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con.
0: Si gioca con il cantami la vocale. Allora il gioco è facile, però io ve lo rispiego perché sono veramente, veramente, ma veramente buono, eh. Dovete cantare al 393-7366-170 il ritornello della canzone che adesso vi faccio ascoltare, ok? Però attenzione, dovrete scambiare tutte le vocali con la vocale A. Quindi vocale diventa bacala, per intenderci. Cantami diventa cantama, quindi cantama la vocala. Questo è il nome del gioco, capito? Va bene, la canzone di oggi è la seguente, sentite.

0: tutto questo ritornello con la vocale A al posto di tutte le altre vocali, ma dovete essere anche i più veloci a mandarci il messaggio, chiaramente vocale, al 393 7366 170. Quindi per una maglia di Bella e Monella non mi resta che dirvi: l'originale, unico, indiscriminato, sempre nostro, eh? Fate il vostro gioco.
1: Radio Bella e Monella.

0: 393-7366-170 e il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Se penso alla mia vita a Jurassic, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

0: vocali. Ci hanno provato in tanti a ricantare la canzone dei gemelli diversi con la vocale A al posto di tutte le altre vocali in questo Cantami la vocale per portarsi a casa una maglia di Bella e Monella, ma solo lui, Claudio, ce l'ha fatta e quindi bravo Claudio, buona maglia.
1: Radio Bella e Monella.

0: Bazar con Ti Sento a chiudere queste nostre tre insieme, quasi a chiudere, perché sì, fra poco arriva Rocky e lo salutiamo. Io torno domani, sempre dalle 16, qui su Bella e Monella, ma prima c'è lui, c'è Robby Borillo con i belli di gruppo. Ciao Andrea.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Robby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Inizia una nuova puntata dei belli di gruppo. Questa canzone che vi voglio proporre come primo pezzo nei nostri belli di gruppo mi rappresenta assolutamente, anzi forse rappresenta più il mio socio, visto che il franchetto, quello dell'altro, dell'altro locos, tutto l'inverno si fa l'inverno da ottobre a maggio a Santo Domingo Poraccio. Infatti la canzone che vi sto per presentare è Una vita in vacanza dello Stato Sociale, per cui devo dire che ci sta proprio in questo tema. Poi canzone invece molto, andiamo molto più indietro nel tempo, andiamo nel 1988 insieme a Tullio D'Episcopo, uno dei più bravi batteristi che abbiamo in Italia, con la sua Andamento lento, ma non tanto lento perché noi ci scateniamo con i nostri belli

0: Molto lento, Tullio d'Episcopo, 88. Quindi siamo in pieni anni 80. E invece 2018, qualche decade dopo, con lo Stato sociale e una vita in vacanza. Che bello, una vita in vacanza, che bello. Roby Morillo si congeda da voi e vi dà appuntamento domani per i belli di gruppo. Ciao.
1: I belli di gruppo.
2: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
3: Sotto costo EO.
4: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
6: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste. Così come te.
7: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
8: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
9: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
10: Perché Nova del gusto è la prova.
11: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto autoriservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
13: Radio Bella e Monella.
14: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nenne.
13: Radio Bella e Monella.
15: Siamo come Gioia Panda.
13: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
16: Le 19.
17: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
18: Buonasera da Umberto Cascone. Forte tensione tra Regno Unito e Israele dopo che Londra ha annunciato sanzioni sui commerci con i coloni israeliani, accusando lo Stato ebraico di chiudere gli occhi sulla situazione in Cisgiordania. Tel Aviv chiude il consolato britannico a Gerusalemme Est. Il segretario di Stato americano Rubio esclude sanzioni ai coloni da parte degli Stati Uniti. L'emiro di Abu Dhabi avvisò Netanyahu delle minacce di Hamas 10 giorni prima della strage del 7 ottobre, ma lui non allertò i servizi segreti. A rivelarlo un'inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz. L'ufficio del primo ministro liquida le rivelazioni come una menzogna totale. La Russia non ha nessuna intenzione di attaccare l'Europa, così il presidente russo Vladimir Putin ha rassicurato l'omologo americano Donald Trump durante una lunga telefonata. Nel colloquio i due leader si sono concentrati sulle questioni relative ai negoziati di pace per l'Ucraina. Nuova legge elettorale, manca l'appoggio della maggioranza per il ballottaggio in caso di pareggio tra le coalizioni più votate. Tra gli emendamenti più significativi presentati al Senato, la soglia per il premio di maggioranza abbassata ora al 41%, domani la data ultima per chiudere il testo. Traffico aereo in tilt nel Regno Unito, problema tecnico al sistema di controllo dei transiti, oltre 300 i voli cancellati, interessati soprattutto i velivoli in partenza. Per quelli in arrivo la situazione resta abbastanza regolare, gli scali opereranno a regime ridotto fino almeno alle 22 italiane. Calcio, stasera riparte la Champions League, alle 21 sarà Inter-Real Madrid e poi pallone d'oro, c'è anche il 39enne Leo Messi tra i 30 candidati per la Serie A, solo Lautaro Martinez. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
16: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
19: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
20: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
21: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
22: Tutti per Oro Cash.
23: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
24: Bella e Monella. Tutto.

Noemi con Tu cosa fai questa sera? Beh, grazie mille, sempre gentilissima la nostra cantante Noemi che ci chiede sempre: ma noi che faremo anche questa sera? In realtà molto semplice, vi diamo subito la risposta. Ciao a tutti quanti, buonasera, sono Rocky, vi accompagnerò anche per questa sera dalle 19 alle 21 qui su Radio Belle Monella. Salutiamo e ringraziamo Andrea Ferrara che è stato qui presente anche lui nei palinsesti di Radio Belle Monella, che tornerà sempre domani pomeriggio. Intanto noi abbiamo due ore belle belle intense insieme, insomma sicuramente starete tornando adesso a casa dal lavoro, o magari starete andando anche a fare aperitivo, o magari ancora meglio c'è qualcuno che è ancora in viaggio, che si sta godendo anche gli ultimi giorni di vacanza. Beh, il numero è sempre quello 393 7366 170. Intanto noi continuiamo con la musica, perché arriva Giusy Ferreri dal 2015 con Volevo Te. Le 19.07, stai ascoltando Radio Belle Monella.

0: La voce inconfondibile di Tommaso Paradiso. Questo disco si chiama Agitare Coca-Cola. State ascoltando Radio Belle Monella alle 19:13 minuti di questo martedì 8 di settembre e abbiamo capito che siamo tornati tutti dalle ferie praticamente. C'è una certa presenza al 393-7366-170. Però mi stavo un attimo informando, ok, sulla vita sentimentale di Tommaso Paradiso. Ho visto che praticamente si è sposato pochi mesi fa, nel giugno del 2026, con una grande imprenditrice, Carolina Sansoni. E insomma, perché volevo parlarvi di questo qua? Si parla un po' di convivenze, insomma, no? Perché oggi, a quanto pare, sono riuscito a trovare casa, finalmente sono riuscito, dopo mesi di ricerca, sono riuscito appunto a trovare questo maledetto di appartamento in affitto. Però mi è stata fatta anche una proposta molto interessante, ovvero di andarci a convivere. Ed è una cosa che io ho sempre valutato, questa cosa qui, non tanto per il fatto che magari, per il fatto delle spese, dei costi, però dipende anche un pochettino da chi te lo chiede. Da chi te lo chiede di andare a convivere, anche perché secondo me, no, quando decidi di andare a convivere con un'altra persona bisogna mettere dei paletti, o meglio stabilire delle regole che chiare da rispettare. Poi dipende anche con chi ci vai a convivere. Quindi al 393-7366-170 voglio domandarvi un pochettino a voi: quali sono secondo voi le prime regole da stabilire prima di andare a convivere con un'altra persona? Se vi va, messaggio scritto oppure vocale.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: che un fratello c'è.
1: Amici e amici di Giomi qui su Radio Bella Monella, magari ti va tutto male, caro Giomi, perché hai scelto la persona sbagliata con cui andare a convivere. Perché stiamo parlando di questo al 393-7366-170 e vi stiamo chiedendo quali sono secondo voi le prime regole da stabilire prima di andare a convivere con un'altra persona. Giustamente, poi dipende, perché se ci vai con amici che già conosci è già una cosa diversa, perché magari sai già com'è fatto, sai già insomma come si comporta, se si tiene la casa pulita, la camera pulita, insomma se fa anche le faccende domestiche. Se invece magari ci vai per trasferimento di lavoro, per stage estivo, per Erasmus, per stage lavorativo, quindi sai che devi trasferirti lontano e non c'è neanche un budget così elevato, fai una fatica, cioè nel senso poi sì, accetti di convivere con altre persone che magari non conosci e poi da lì si scopre tutto, insomma, ma al massimo cambi casa, ecco. Per esempio c'è lei che ci scrive: avere una camera con chiave, così una volta dentro è solamente tua. Sì, giustamente, poi dipende anche dal tipo di persona che sei, se sei magari molto riservata, se le cose tue non le vuoi far vedere agli altri, poi insomma dipende da tantissime cose. 393-7366-170, quali sono le prime regole da stabilire secondo voi prima di andare a convivere con un'altra persona? Sono

0: Brash, da Dio qui su Radio Bella e Monella. Le 19.27 stiamo parlando di convivenza. Sì, in realtà si sarebbe proprio da Dio assieme a un'altra persona, condividere magari il proprio spazio assieme a un'altra persona che conosci molto bene, che sia magari la tua fidanzata, il tuo compagno, comunque anche il tuo migliore amico. Poi dipende, perché poi ogni tanto secondo me vanno messi anche dei paletti prima di andare a convivere. Quindi al 393-7366-170 vi stiamo chiedendo tramite messaggio scritto oppure vocale di dirci quali sono quei paletti, quelle regole che devono essere messe prima di andare a convivere con un'altra persona. E poi, visto che si sta parlando di convivenza, dovete sapere che questa strategia la stanno prendendo sempre più donne sopra i 60 anni. Queste donne che scelgono di vivere insieme, condividendo spazi, spese e soprattutto momenti di vita. Questo fenomeno si chiama co-housing, ne parliamo però tra pochissimo.
1: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Manca un niente per il ritorno a scuola.
6: Meno male che da Pepco trovi davvero tutto.
5: Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
9: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
10: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
11: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
12: Delex.it.
11: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
12: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
11: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
12: Prenota subito una prova.
11: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
12: Delex.it.
13: delex.it.
11: Delex, il tuo partner al lavoro.
14: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
15: Ciao, sono Gennaro Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
14: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
16: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
17: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.
19: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
20: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
19: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
4: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
7: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.

0: se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!

0: €99 negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm e se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici, 1 euro. Operazione premi, dettagli e regolamento in negozi online.
2: Bella e Monella, tutta

0: mantenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Garantiamo il valore.
8: Sotto costo e off.
9: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
10: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
12: Gli anni.
13: Radio Bella e Monella alla prima edizione della Festa dello Sport a Conegliano. Sabato 12 settembre. Dalle 20, le iti italiane di sempre ti aspettano per Gli anni di Bella e Monella nel villaggio dello sport al Prealpi San Biagio Arena. In console, Andy Mancuso DJ, Monica Morgan, animazione e gadget. Vivi una giornata tra sport, attività per grandi e bambini e la grande musica di Radio Bella e Monella. Sabato 12 settembre, Gli anni di Bella e Monella. Alla Festa dello Sport, Park Prealpi San Biagio Arena, Conegliano, Treviso.
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
15: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
16: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
17: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori.

0: Attori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: All You Can Eat a metà prezzo fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In a Nova Gorica. Se sei membro Privilege Club puoi gustare senza limiti a metà prezzo. www.it.si.
2: Bella e Monella, tutta da

0: Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
1: La rimpatriata delle superiori?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: L'iscrizione in palestra?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: Il controllo gomme?
2: Ne riparliamo a settembre!
3: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: La cassa.
3: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù, su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
6: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.

0: Stella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
2: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
7: Inizia una nuova puntata dei belli di gruppo. Questa canzone che vi voglio proporre come primo pezzo dei nostri belli di gruppo mi rappresenta assolutamente, anzi forse rappresenta più il mio socio, visto che il franchetto, quello dell'altro locos, tutto l'inverno si fa l'inverno da ottobre a maggio a Santo Domingo Foraccio. Infatti la canzone che vi sto per presentare è Una vita in vacanza dello Stato Sociale, per cui devo dire che ci sta proprio in questo tema. Poi canzone invece molto, andiamo molto più indietro nel tempo, andiamo nel 1988 insieme a Tullio D'Episcopo, uno dei più bravi batteristi che abbiamo in Italia, con la sua Andamento lento, ma non tanto lento perché noi ci scateniamo con

0: Lento, lento, Tullio De Piscopo, 88. Quindi siamo in pieni anni 80. E invece 2018, qualche decade dopo, con lo Stato sociale e una vita in vacanza. Che bello, una vita in vacanza, che bello, che bello. Roby Morillo si congeda da voi e vi dà appuntamento domani per i belli di gruppo. Ciao ciao.
1: I belli di gruppo.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: più bella è Monella.
1: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
2: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
1: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
2: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
1: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
3: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Se cerchi raffinatezza, se cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima, scegli il President di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e cucina gourmet. Hotel President Terme di VH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessione punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Iambi. Radio Bella e Monella alla prima edizione della Festa dello Sport a Conegliano. Sabato 12 settembre, dalle 20, le iti italiane di sempre ti aspettano per gli anni di Bella e Monella nel villaggio dello sport al Prealpi San Biagio Arena. In console, Andy Mancuso DJ, Monica Morgan, animazione e gadget. Vivi una giornata tra sport, attività per grandi e bambini e la grande musica di Radio Bella e Monella. Sabato 12 settembre, gli anni di Bella e Monella. Alla Festa dello Sport, Park Prealpi San Biagio Arena, Conegliano, Treviso.
10: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
11: La rimpatriata delle superiori?
12: Ne riparliamo a settembre.
11: L'iscrizione in palestra?
12: Ne riparliamo a settembre.
11: Il controllo gomme?
12: Ne riparliamo a settembre.
13: Se a settembre si riparla di tutto tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651. In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti, adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.

0: Skyline Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella.

0: Gli anni. Su Bella e Monella.
1: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato e tu non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
3: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella.

0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso, pensato per tutti.
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto! Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
3: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: Gli anni di Bella e Monella, selezionati da Davide Peverini.
1: Cos'è che ti ho promesso? Non so, non mi ricordo adesso. Me lo dici cos'hai? Siamo dentro i ghiacciai. 10 giorni in una notte, 10 bocche sul mio cocktail. Se è più facile scrivimi che hai bisogno.